0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

poco prima di dormire ho rivisto delle foto, un ritaglio di giornale dove forse valgo poco, ma in fondo è anche questo il giorno.

ho abbassato un po' il volume dei pensieri più ingombranti. Tiro sopra le coperte e ti aspetto sopra un palco a braccia aperte.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

0: tema.
1: Un giorno qualcuno ti chiederà
0: cosa pensi dell'amore.
1: Amore, amore, amore.
0: Apri il tema, Sergio.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
1: Quasi, fra un po' torna Silvio, per il momento ci sono io, Vittoria Zerfini con voi, Osse Ambris, Guavodri, buongiorno!
2: Buongiorno principessa!
1: Buongiorno a tutti voi in questa giornata praticamente estiva, almeno così indica la colonnina di Mercurio per questo lunedì 8 giugno 2026, perché ragazzi arriviamo fino a 28 gradi centigradi, quindi attenzione perché l'indice UV sarà molto elevato, quindi crema solare e cappellino, non uscite durante le ore più calde, insomma tutte le cose che sappiamo di solito. Avete passato un bel fine settimana? Io spero davvero di sì, e io ho passato anche una bella domenica, vi dirò, perché ieri sera sono andata ad ascoltare Andrea Gozzi e Fred Peloquin, sono da anni ormai questo duo, questo sodalizio di amicizia ma soprattutto di musica e di storie da raccontare tra chitarra e armonica, no l'armonica scusatemi, fisarmonica, e sono stupendi, ieri sono andata a vederli, poi inizieranno il tour estivo in Europa e quindi insomma viva la musica live, pronti a iniziare con la nostra sigla.

dicevo, Fred Pelocane e Andrea Gozza. Andrea lo conosciamo da una vita, è sempre ospite qui in radio, c'è cioè il nostro appuntamento fisso ogni anno per aggiornarci sui suoi progetti. È venuto qui a presentare diversi libri, diverse anche conferenze. Fred Pelocane non ho avuto ancora il piacere di averlo qui in onda, ma mi ha promesso che verrà presto, ce lo siamo ridetti anche ieri sera, e insieme con Andrea formano questo duo folk insolito e meraviglioso, con un universo di personaggi ironici, fragili, tragici, divertenti. C'è sempre anche la parte come dire, di divertimento anche con il pubblico, che sono chiamati a fare delle cose molto divertenti. Io come sempre li sostengo, anche se è uno spettacolo che ho visto, ma ogni volta c'è qualcosa di diverso, e poi insomma è sempre uno spettacolo diverso quando è dal vivo. E quindi appunto vi dicevo, viva la musica, viva anche Montreal, che è la città che fa incontrare tantissime persone e tantissimi artisti. Ovviamente tra i pezzi forti, se siete andati ad ascoltare lo spettacolo, c'è sicuramente la storia di un vampiro emotivo, quello del fantasma Mary Gallagher, ma questa è tutta una storia meravigliosa che avrete modo di vedere se andrete a vederli. Quindi Andrea Gozzi, Frederick Pelocane, trovate tutte le indicazioni su Facebook e soprattutto i prossimi appuntamenti, perché adesso per andarli ad ascoltare credo che bisognerà andare in Italia. Allora, praticamente siamo arrivati all'appuntamento con il meteo, poi appuntamento con i titoli, accade oggi alle 6.45, alle 7 il primo appuntamento con le notizie, 7.20 appuntamento con l'oroscopo, 7.30 rassegna stampa, e poi si continua insieme fino alle 10, sempre all'insegna del buon umore, della musica italiana, della bella musica e soprattutto anche dei Canadian content, quindi ascolteremo anche dei brani canadesi.

0: E noi siamo arrivati al momento del meteo, quindi possiamo andare con il meteo.
1: Silvio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
0: Giornata prevalentemente soleggiata quella di oggi, potremmo addirittura azzardare di dire una giornata estiva. Al momento sono 15 i gradi fuori dai nostri studi, ma arriveremo fino a 28 gradi. E quindi noi non possiamo che esserne super contenti. Attenzione però, perché i raggi UV sono molto alti. La minima per stanotte è di 15 gradi, quindi ancora si dorme col frescolino. Invece domani, martedì 9 giugno, anche sarà una giornata prevalentemente soleggiata, attenzione perché domani la massima sarà di 30 gradi con un tasso di umidità che aumenta e diventa di 33, raggi UV molto alti. Poi durante la notte le prime nuvole, con una minima anch'essa che si alza e arriva a 18 gradi. Mercoledì 10 giugno invece potrebbe esserci un po' di pioggia, con una massima prevista di 24 gradi, che quindi si abbassa, e una minima di 21. Giovedì invece giornata soleggiata con passaggi nuvolosi, massima che torna a 29 gradi. Attenzione perché poi in giornata c'è la probabilità di pioggia e la minima arriva a 20 gradi. Detto questo, la luna oggi si trova nella fase di ultimo quarto.

Bentrovati all'appuntamento dei titoli di oggi 8 giugno. Israele e Iran hanno ripreso gli attacchi diretti per la prima volta dalla tregua raggiunta 2 mesi fa, infrangendo così le speranze di Donald Trump di raggiungere rapidamente un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Dopo 100 giorni di conflitto e l'entrata in vigore l'8 aprile di un cessate il fuoco già di per sé molto fragile, la regione è di nuovo in fiamme, nonostante gli appelli alla moderazione rivolti a Israele dal presidente americano. Da domenica sera l'Iran ha lanciato sei missili contro Israele in risposta a un attacco israeliano contro la periferia meridionale di Beirut, roccaforte di Hezbollah, gruppo filo iraniano che ha causato 2 morti e 20 feriti. Teheran ha avvertito che questi attacchi erano un avvertimento e ha minacciato una risposta più ampia, poiché la Repubblica Islamica considera i 2 fronti del conflitto inseparabili. Spostiamoci ad Ottawa. Il governo vuole poter riautorizzare i pesticidi che erano già stati vietati. Il tutto attraverso il disegno di legge C30. Il governo Carney sarà in grado di ribaltare decisioni basate su evidenze scientifiche. E a proposito di evidenze scientifiche, infatti 13 scienziati diversi scienziati di 13 università canadesi chiedono di fatti a Carney di fare un passo indietro sul progetto di legge che sarà discusso a partire da oggi lunedì alla Camera dei comuni. Questa riforma conferirebbe al governo il potere di ribaltare le decisioni di Health Canada di riautorizzare i pesticidi che sono stati vietati a causa dei rischi ambientali. Il governo Carney, che negli ultimi mesi ha tenuto numerosi incontri con la lobby dei pesticidi, giustifica questa riforma invocando la sicurezza alimentare e la sicurezza economica, senza però definire effettivamente questi concetti. I liberali, e quindi il governo Carney, vorrebbe approvare il disegno di legge prima della fine della sessione parlamentare del 19 giugno. Cronaca: 46 arresti e 164 sospetti ancora ricercati. Succede nella periferia di Toronto, a Durham. Ha reso noti la polizia venerdì i risultati di oltre una decina di indagini relative a gruppi criminali che si recano in Canada per commettere rapine e frodi. Nell'ambito di questa operazione, denominata Project Jet Setter, la divisione per i crimini finanziari ha identificato oltre 200 frodi dal 2019. Finora abbiamo confermato che hanno causato perdite per circa oltre 2 milioni di dollari a residenti, aziende, istituzioni nella regione di nella periferia di Toronto. E le indagini hanno portato dunque a 46 arresti, 164 persone sono ancora ricercate, sono state formulate oltre 1440 accuse. Spostiamoci invece a Madrid, bagno di folla per il Papa, no a una fede comoda ed egoista, così il sindaco José Luis Martínez ha consegnato al Santo Padre la chiave d'oro della città, e questo incontro arriva dopo i 400.000 giovani che ieri sera hanno partecipato alla veglia di preghiera a Plaza de Lima. Un'altra marea umana ha accolto Papa Leone XIV nel cuore di Madrid per la celebrazione del Corpus Domini, uno degli appuntamenti più significativi del suo viaggio apostolico in Spagna.

bentrovati all'appuntamento con non il mercatino, bensì l'accade oggi, perché oggi è lunedì, pensate, è il 159esimo giorno dell'anno e siamo nella 24esima settimana. Siete contenti ora che vi ho detto questa notizia? So che vi ho mandato in visibilio. Allora, 1859, attraverso l'arco della pace, Vittorio Emanuele II e Napoleone III fanno ingresso nella città di Milano, liberata dagli austriaci che lasciavano la Lombardia. 1869, l'inventore Yves McGaffey di Chicago ottiene il brevetto per una macchina spazzatrice, vi dice niente, da utilizzare per la pulizia dei tappeti. In quanto primo brevetto di apparecchio per questo tipo di impiego, il dispositivo è considerato il primo aspirapolvere. Succedeva 157 anni fa. 1912, a Los Angeles, dall'accorpamento di alcuni produttori cinematografici indipendenti, prende vita la Universal Film. A fondarla è Carl Limmel, che ne assume la presidenza. 114 anni di cinema, pensate un po', in questo caso. Quindi quando guarderete qualche film e inizia per la Universal, per il loro logo, sappiate, ecco, che ne abbiamo parlato oggi insieme. 1953, la Corte Suprema statunitense stabilisce che i ristoratori del distretto di Columbia non possono rifiutare di servire gli afroamericani. L'inizio di un cambiamento, mi verrebbe da dire. 1967, durante la guerra dei sei giorni, caccia israeliani attaccano la nave spia statunitense Liberty, scambiandola per un mercantile egiziano. Nell'incursione muoiono 34 persone, succedeva 59 anni fa. 1968, all'aeroporto di Heathrow di Londra viene catturato James Earl Ray, sospettato di aver assassinato il leader per i diritti civili Martin Luther King due mesi prima a Memphis, succedeva 58 anni fa. 1969, con il numero 706 di Topolino, fa la sua prima apparizione il personaggio di Paperinik, l'alter ego mascherato di Paperino, nato per vendicarne i torti subiti. È stato ideato da Guido Martini e Giovan Battista Carpi, seguendo i suggerimenti della caporedattrice Elisa Penna. Magari in tanti se lo ricordano, il mitico Paperinik. 1969, viene arrestata Maria Diletta Pagliuca, la direttrice dell'Istituto per minorenni portatori di handicap Santa Rita di Grottaferrata, accusata di maltrattamenti nei confronti degli ospiti dell'istituto. Poi abbiamo, nel 1983 arriva nelle sale cinematografiche statunitensi il film Trading Places con Eddie Murphy, Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis, per la regia di John Landis, girato tra New York e Filadelfia da dicembre a marzo, sarà distribuito poi e verrà poi distribuito in Italia dal successivo gennaio con il titolo del famosissimo Una poltrona per due. Ecco, forse detta così ce lo ricordiamo molto meglio, ormai iconico, ce lo guardiamo tutti i Natali e ormai anche la rete televisiva ci accompagna in questo senso, perché ci come dire, ci accontenta sempre, ce lo mette sempre in onda. 1985, viene pubblicato l'album La vita adesso del cantautore Claudio Baglioni, 10 nuovi brani registrati a Londra e Oxford con gli arrangiamenti di Celso Valli. È il primo album di studio prodotto dallo stesso Baglioni. La canzone che dà il titolo all'album della settimana precedente è sigla del programma televisivo Serata d'onore di Pippo Baudo. Diventerà poi l'album italiano più venduto. Perché all'epoca si vendevano le copie, lui 4 milioni e mezzo ne ha vendute, quindi grande, grande successo. 1987, a Bologna viene fondato il Telefono Azzurro, l'associazione per la salvaguardia per l'infanzia voluta dal professore Ernesto Caffo. La linea telefonica di emergenza per i bambini risponde al numero di 051-222-525. Abbiamo poi nel 1999, nella clinica Villa Margherita di Roma, dove era ricoverato da qualche settimana, muore a 74 anni a causa di una neoplasia polmonare il conduttore radiotelevisivo Corrado Mantoni. Poi abbiamo nel 2002, tennista statunitense Serena Williams, che vince gli internazionali di Francia sul terreno di Roland Garros. Aveva battuto in finale la sorella Venus Williams in due set. E poi
Ancora, abbiamo nel 2003 scatta l'indagine su presunte irregolarità nel mondo della canzone, sotto accusa l'Accademia della Musica di Sanremo che avrebbe favorito l'accesso al festival della canzone italiana di giovani cantanti dietro il pagamento di tangenti. Succedeva 23 anni fa. Nel 2004 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite approva la risoluzione 1546 sull'Iraq e prevede l'instaurazione di un governo sovrano entro il 30 giugno per redigere una costituzione e indire libere elezioni. Nuovo record italiano nel 2007 a Torino, di salto in alto. Il precedente primato era di 2,01 m, qui invece di 2,02 m, e l'ultimo era stato fissato nel 1978 da Sara Simeoni, che in quell'occasione a Brescia aveva regalato all'Italia il record del mondo. 2012, al Memorial Primo Nebbiolo di Torino, l'atleta Emanuele Abate migliora il record italiano dei 110 metri a ostacoli da lui stesso fissato in Francia il 13 maggio. Il nuovo primato italiano viene fissato dal 26enne di Genova. E io direi che siamo arrivati al proverbio del giorno. Io non so se siete pronti per il proverbio del giorno. Secondo me no, però ve lo dico lo stesso. Sai come trovare la felicità? Smetti di cercarla e la felicità accade. Non è all'esterno, ma è dentro di te.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Giornale Radio, notizie a cura di ADN Kronos.
2: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Si complica la spirale di aggressioni tra Israele e Iran, che rischia di aprire un altro fronte ingestibile per l'accesso al Mar Rosso. Teheran e altre città iraniane sono sotto i missili di Israele. Forte esplosione nel centro di Teheran poco fa, vicinissima al complesso in cui si trova il Ministero degli Esteri, che ospita il consueto briefing settimanale per la stampa. L'IDF stamani rivendica di aver colpito strutture militari e impianti petrolchimici. E nell'escalation seguita a un bombardamento israeliano su Beirut, Teheran ha inviato nelle ultime ore diverse ondate di missili, tutti intercettati, ma i Pasdaran annunciano il successo dell'attacco al centro industriale di Haifa in risposta all'analoga aggressione israeliana. È giallo a Livorno, dove nella notte un 31enne è morto in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite ed arma da fuoco alla testa. L'uomo sarebbe di origine turca. Il ritrovamento intorno a mezzanotte era a terra sanguinante in un parcheggio vicino a un centro sociale per anziani nella frazione collinare di Castellaccio. Non si hanno per ora altri particolari. Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici, al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella sua capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il Premier Sanchez. Calcio, festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale playoff di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo, Pinna, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano così tra i cadetti dopo 2 anni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro americano è scambiato 1,38.
4: Previsioni del tempo.
3: Giornata soleggiata quella di oggi, temperature praticamente estive. Al momento sono 16 gradi fuori dai nostri studi, giornata molto soleggiata quella di oggi, 8 giugno. Massima prevista per oggi di 26 gradi, ma con il fattore umidità saliremo sicuramente. Attenzione perché l'indice UV è molto alto, quindi fate attenzione. La minima per stanotte è di 15 gradi. Martedì 9 giugno invece sarà una giornata prevalentemente soleggiata con una massima di 30 gradi. Anche qui attenzione, indice di umidità alto, indice UV alto, e di conseguenza bisogna proteggersi sia dal caldo che dal sole, almeno e soprattutto nelle ore più calde. Minima prevista per domani, sale leggermente, arriva a 18, mentre invece mercoledì 10 giugno pioggia qua e là con una massima di 24 gradi e una minima di 21. E per giovedì invece giornata soleggiata con passaggi nuvolosi con una massima di 29 gradi, probabili piogge in giornata con una minima a 20 gradi. CFMB. Vittoria Zerfini con voi, o se Ambris Buabodri, lei fino alle 18, io fino alle 10, ve lo dico, onesta. E oggi pomeriggio poi avremo l'appuntamento ovviamente con Joan Verdon alle 14 e poi alle 15 con Sonia Benedetto. Noi intanto continuiamo questa nuova ora insieme con 13 Pietro, Uomo che cade.

0: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.
1: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 57 85.

Bentrovati all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, 8 giugno. Tantissimi auguri ai nati e alle nate in questo giorno speciale da parte di tutta SFMB 1280. Ariete, ripartenza un po' confusa. Mercurio in quadratura complica orari, mail, pratiche e accordi, mentre Giove in quadratura gonfia promesse e pretese. Nel lavoro scegliete poche priorità e controllate numeri, scadenze e documenti. Non improvvisate soluzioni geniali con il caffè in mano. Toro, buon inizio di settimana con la Luna dalla vostra e Mercurio favorevole. Tutto questo a sostenere riunioni, pratiche, risposte e accordi. Nel lavoro potete chiudere una questione utile o recuperare un contatto lasciato indietro. Marte nel segno vi rende forti, rapidi nelle decisioni, poco inclini a giri di parole. Bene anche i soldi. Gemelli, ripartenza disordinata con Luna in quadratura a complicare orari, concentrazione e rapporti con chi pretende risposte immediate. Il Sole nel segno vi dà prontezza, ma rischiate di saltare da un compito all'altro senza chiuderne uno. Nel lavoro servono liste, controlli, priorità secche. Cancro, la Luna dalla vostra e Mercurio nel segno vi aiutano a sostenere colloqui, pratiche, scadenze e decisioni rapide. Nel lavoro potete recuperare un accordo o chiarire una posizione. Venere nel segno vi rende più convincenti nei rapporti, anche se un po' permalosi. Marte favorevole dà tenuta fisica e concretezza. Leone, la settimana riparte con buone carte, ma non con pazienza illimitata. Sole favorevole sostiene contatti, telefonate, accordi e spostamenti. Marte in quadratura porta fretta, nervosismo, contrasti con chi lavora lento. Nel lavoro evitate di imporre tempi impossibili. Spese da tenere sott'occhio. Vergine, la Luna in opposizione vi mette davanti collaborazioni lente, richieste scomode, risposte che non arrivano come volete. Mercurio favorevole vi salva nei dettagli, nei documenti, nelle trattative. Il Sole dissonante però porta stanchezza e nervosismo sul lavoro. Non firmate per chiudere in fretta. Bilancia. Si parte con discreta lucidità, ma i rapporti restano da maneggiare con cura. Il Sole favorevole sostiene colloqui, scelte pratiche e contatti utili. Mercurio contro complica capi, famiglia, orari e comunicazioni ufficiali. Nel lavoro controllate tutto prima di confermare. Scorpione, la Luna dalla vostra apre bene la settimana. Arrivano risposte, contatti, possibilità di sistemare una questione pratica. Mercurio favorevole vi rende precise e convincenti. Marte in opposizione vi rende anche un po' irritabili. Dettaglio non proprio secondario. Sul lavoro spingete, in coppia no. Sagittario, si riparte con Luna in quadratura e umore intermittente, quindi attenzione a errori, ritardi e risposte troppo impulsive. Il Sole in opposizione mette pressione nei rapporti professionali, ma Saturno amico vi dà disciplina e vi fa chiudere ciò che conta. In amore non fate brillanti a ogni costo. Capricorno, la settimana riparte con Luna amica e un po' di collaborazione attorno. Marte favorevole vi rende rapidi, pratici ed efficaci. Mercurio in opposizione però complica riunioni, mail e trattative con chi capisce solo metà e contesta il resto. In amore serve pazienza concreta, presenza, tempi rispettati, meno gelo da ufficio e reclami. Acquario. Si riparte con passo pratico, utile per chiudere incombenze e rimettere ordine nella routine. Sole favorevole sostiene idee, contatti e lavoro. Saturno amico vi fa restare concentrati anche quando Marte in quadratura alza la temperatura in casa. In amore serve meno distacco tecnico. Il partner non è un'app da configurare. Pesci. La Luna nel segno apre la settimana con più forza. Apre la settimana con più forza, ma anche con una certa tendenza a fare tutto voi. Mercurio favorevole vi aiuta nel lavoro, nelle telefonate e nelle trattative. Giove amico protegge contatti, soldi e soluzioni pratiche. Il Sole in quadratura disturba ordine e concentrazione.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: Salve, il Patronato Anasco propone due conferenze gratuite il 12 e 19 di giugno. Vantaggi per gli anziani sull'income tax e sicurezza sull'internet. Prenotate a San Leonardo 252 50 41 e Rivier de Prairie 494-6902.
4: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Bentrovati alla rassegna stampa di oggi, lunedì 6 giugno. Iniziamo dal Globe and Mail che apre con il governo federale che ordina al CRTC di revocare l'obbligo per le piattaforme di streaming straniere e quindi insomma Ottawa darà mandato all'organo di regolamentazione radiotelevisiva di cancellare l'obbligo imposto alle piattaforme di finanziare notiziari locali e le emittenti di nicchia in Canada. Poi abbiamo la tregua in bilico in Medio Oriente, l'Iran attacca Israele per la prima volta da aprile, ha lanciato una pioggia di missili contro Israele, si tratta del primo bombardamento di questo tipo da quando all'inizio di aprile era entrato in vigore un fragile cessate il fuoco, l'attacco solleva lo spettro di un ritorno a pesanti combattimenti e complica gli sforzi di mediazione per porre fine alla guerra. Distruzione creativa, donne e piloti LGBTQ+, trovano comunità e brivido nel mondo dominato dagli uomini dei Demolition Derby, e quindi c'è la foto a centro pagina con questa macchina appunto LGBTQ+. Nel mondo prevalentemente maschile del Demolition Derby, le gare automobilistiche dove si distruggono a vicenda, le donne e i piloti della comunità stanno trovando un proprio spazio creando forti legami comunitari. E poi abbiamo un altro articolo sul Globe and Mail, umanitario o complice imprenditore canadese accusato di sostenere lo sforzo bellico russo sanzionato dall'UE ma non da Ottawa. German Gutorov, un imprenditore canadese alla guida di un'azienda produttrice di veicoli blindati, è stato colpito dalle sanzioni dell'Unione Europea con l'accusa di aver aiutato la Russia nella guerra in Ucraina. Spostiamoci adesso invece sulla Press che parla del rompicapo del puzzle di Mirabelle, il tracciato della futura linea ferroviaria ad alta velocità, la TGV tra Quebec City e Toronto, non è ancora noto, ma a Mirabelle l'opposizione è già fortissima. Mercoledì gli oppositori si recheranno nella capitale per manifestare il loro dissenso. Dietro un progetto che il governo federale definisce utopico, alcune persone sono pronte a tutto pur di bloccare il treno, persino a imbracciare le armi. E poi continua nelle pagine interne il reportage di Antoine Trepanier e Josie Desmar. Passiamo adesso invece ai quotidiani italiani. Abbiamo il Corriere della Sera che apre con Israele e Iran, nuovi venti di guerra, l'IDF colpisce a Beirut, Teheran risponde a colpi di missili, Trump ora basta, trattate. Tutti intercettati, razzi lanciati dagli ayatollah, il leader USA e Netanyahu non reagire, ma Ben-Gvir devono bruciare. L'articolo a firma di Monica Ricci Sargentini e Marta Serafini, si alza di nuovo la tensione tra Israele e Iran, missili di Teheran sono stati lanciati sul nord di Israele, tutti intercettati, erano una risposta ai raid dell'IDF su Beirut per colpire le postazioni di Hezbollah. Israele minaccia ritorsioni, l'intervento del presidente americano Donald Trump per cercare di frenare l'escalation, la telefonata con il premier Netanyahu e l'invito alle autorità iraniane di tornare a sedersi al tavolo dei negoziati. E poi ancora si torna a parlare nell'articolo a firma di Giuseppe Sarcina, il rebus degli aiuti per Kiev. Sappiamo che è in corso il passaggio di consegna tra Stati Uniti ed Europa nella difesa dell'Ucraina, in sostanza di questo hanno discusso ieri sera a Londra i leader di Regno Unito, Francia, Germania con Volodymyr Zelensky. È un'operazione politica ed economica difficile perché ancora piena di rischi e di incognite. Centro pagina dedicata allo sport, quinto trionfo consecutivo in Formula 1, il tennista cede a Zverev. Antonelli è la leggenda, dominio a Monte Carlo. Kimi Antonelli, 19 anni, esulta a Monte Carlo, avvolto nel tricolore, questa è la foto che lo ritrae. E poi accanto Cobolli, lotta e orgoglio, la resa solo all'ultimo set. Flavio Cobolli, 24 anni, protagonista della finale di Parigi. Spostiamoci adesso invece sulle pagine del quotidiano La Repubblica, anche qui l'apertura è dedicata all'Iran, missili su Israele. L'IDF attacca Beirut e Teheran e lancia una rappresaglia sulle basi militari. Allerta degli USA, Trump e Netanyahu fermati, accordo vicino, vertice sull'Ucraina, negoziati diretti con Mosca. E intanto sull'articolo di spalla, risico bancario, sfida per MPS, Trentesa e BPM. Messina muove sulla banca senese, Castagna corre in aiuto di Lovaglio. Si apre un nuovo capitolo del risico bancario, si muove Intesa San Paolo con BPR e prepara un'offerta su Monte dei Paschi. Banco BPM risponde e propone un'unione con Siena che darebbe vita a un polo da 50 miliardi di euro di capitalizzazione. E poi anche qui, a firma di Maurizio Molinari, il ruolo dell'Europa al fianco di Kiev. Il summit di Londra segna una duplice svolta nella reazione dell'Europa all'aggressione russa dell'Ucraina. Per la prima volta Mosca è in evidente difficoltà sul fronte militare e dunque il club dei volenterosi può prendere l'iniziativa puntando a sostituirsi agli USA nelle vesti dei mediatori, facendo leva sul rafforzamento sul campo delle forze di Zelensky. Il cambiamento nasce da quanto sta avvenendo nelle trincee. Gli ucraini hanno strappato all'avversario più territorio di quanto ne hanno perso. E poi centropagina dedicato a Antonelli, principe di Monte Carlo, e poi Cobolli sfiora il trono di Parigi. Il giovane principe vince andandosene sul velluto e conquista Monte Carlo. Il nuovo arrivato perde e fallisce la rivoluzione invece a Parigi per quanto riguarda il tennis. E poi ancora abbiamo una notizia riportata sul taglio basso sulla Repubblica. Senatore di Fratelli d'Italia accusato di stupro, la russa apre un'inchiesta. Il presidente del Senato chiede di procedere agli accertamenti necessari sul caso di Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia, non Fratelli d'Italia, perdonatemi, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Dopo la notizia rivelata da Repubblica, Silvestro si difende. Estraneo ai fatti, sono pronto a chiarire, commenta: io sono un bel ragazzo, lei una normale. Scoppia la bufera politica, l'opposizione fare piena luce, la destra reato gravissimo, ma no a giudizi affrettati. Passiamo adesso invece alla Gazzetta dello Sport, che ovviamente mentre mette al centro il sorriso di Kimi Antonelli con il tricolore, titola fenomeno, Kimi sbanca Monte Carlo, quinto trionfo di fila. Antonelli domina un GP emozionante con un safety car e una nuova partenza, il più giovane a vincere a Monaco nel mondiale a 66 punti di vantaggio, la doppia faccia della Ferrari, Hamilton secondo, Leclerc furioso. E poi accanto invece il riquadro con A un set dal sogno a Parigi, Cobolli è stato bello, il primo slam di Zverev, Flavio cede solo al quinto ma ci riproverò. E poi ancora si parla dell'impresa dell'Under 17 che batte il Belgio ai rigori ed è campione, Italia un europeo per ripartire. Ancora Pio, la nazionale di Baldini vince 1-0 anche in Grecia. Io direi che per ora è tutto, non perdete poi l'appuntamento con le notizie alle 8. Voi restate sempre sull'Andy di CFMB 1280.

pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458.
2: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
3: Siamo arrivati al momento di ascoltare un brano canadese dell'ora, qui in diretta su CFMB 1280. Mettimi un disco a disco, che voglia di disco a disco. Mettimi un disco a disco, I love it. Mi dicono dalla regia che ormai è tempo di Franco, infatti venerdì 19 giugno alla Salle Wilfrid Pelletier ci sarà proprio Cœur de Pirate. Allora noi omaggiamo quest'artista, andiamo ad ascoltare uno dei suoi brani, On s'aimerait toujours.

Salda Vinci con Poesia, una delle canzoni di questa estate 2026, ma voi lo sapete, a noi piacciono i grandi classici. Lucio Battisti, Gelosa Cara. Gelosa.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
2: Giornale Radio, notizie a cura di ADN Kronos.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Medio Oriente conosce una nuova drammatica escalation. Prima un bombardamento israeliano su Beirut, poi la ripresa del fuoco incrociato tra Israele e Iran. Trump chiede di fermarsi mentre intervengono anche gli Houthi dello Yemen, prospettando la chiusura anche del Mar Rosso. Daniela Ubaldi.
4: Pronti a giorni di combattimenti e ripresa della guerra, dice l'IDF. I nostri missili distruttivi controllano i cieli, dichiarano i Pasdaran. Sono i toni del conflitto tra Israele e Iran nell'escalation senza esclusione di colpi innescata dal bombardamento israeliano di Beirut. A ondate, da ieri 30 missili sono stati lanciati su obiettivi di Israele, rivendicano i Pasdaran, che secondo indiscrezioni non sarebbero più in comunicazione nemmeno con la guida suprema Khamenei. Gli iraniani rivendicano di aver colpito tra l'altro l'area industriale di Haifa. Due razzi lanciati anche dagli Houthi, che dichiarano il Mar Rosso interdetto al passaggio delle navi israeliane. Dalla notte intanto caccia dell'aeronautica israeliana vanno martellando infrastrutture iraniane, colpiti 9 sistemi di difesa e un complesso petrolchimico, ma si sono udite esplosioni in diverse città e una significativa ha squassato il centro di Teheran. Israele parla di pieno coordinamento con il comando centrale degli Stati Uniti, ma intanto si fa sentire Trump, che invano aveva tentato di frenare Netanyahu per non vanificare il possibile accordo. Israele e Iran smettano immediatamente di sparare, scrive perentorio su Truth.
3: La guerra russo-ucraina, un nuovo incidente lambisce un paese della NATO. L'esercito lettone fa sapere che un aereo dell'alleanza stamani ha abbattuto un drone che sorvolava il proprio territorio. Intanto la Russia denuncia che droni ucraini hanno colpito un treno che collega Mosca a Simferopoli in Crimea, causando un morto e un ferito, e Kiev riferisce di una donna uccisa in un raid russo sulla regione di Sumy. Per sedersi a un tavolo di trattative, i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco. Le parole intanto dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro, all'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky. I tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. Almeno 15 morti e 129 feriti per il violento sisma di magnitudo 7.8 verificatosi nelle ore scorse al largo delle coste meridionali dell'Indonesia, ma si teme un bilancio ancora più grave dato il crollo di diversi edifici. Lo riferisce la protezione civile di Manila. Rientrato l'allarme tsunami, la temuta onda anomala.
5: 18 gradi fuori dai nostri studi, ne parliamo fra pochissimo. Prima però lo scambio valutario: l'euro vale 1,61, il dollaro americano è scambiato a 1,38.
6: Previsioni del tempo.
5: 18 gradi fuori dai nostri studi, giornata prevalentemente soleggiata. Attenzione perché oggi, come si dice in questi casi, il sole picchia, quindi sia oggi che domani attenzione, perché l'indice dei raggi UV è pari a 8 e di conseguenza molto alto. Però almeno insomma in questo 8 giugno giornata soleggiata con una massima prevista di 26 gradi, una minima di 15. Martedì 9 giugno giornata prevalentemente soleggiata con una massima di 30 gradi e anche lì 11 UV molto alto, minima di 18 gradi, annuvolamenti nel pomeriggio. Mercoledì invece ci aspettiamo della pioggia con una massima che si abbassa a 24 gradi, una minima a 21. Giovedì invece alternanza di sole e nuvole con una massima che torna a 29 e probabilità di piogge in giornata, minima di 20 gradi.
7: CFMB.
5: Ossian Bris Boisbaudry in regia con noi fino alle 18, io invece alle 10 meno vado. Vittoria Zorfini con voi in sostituzione ovviamente degli insostituibili Silvio Orvieto e Ivan Ressali, ma tornano presto, non vi preoccupate. Allora, abbiamo raccontato un po' anche la musica italiana attraverso la radio e le radio italiane in Italia e nel mondo, perché abbiamo ascoltato Poesia di Saldavinci, vera hit del momento, insieme al Mio Paese con Serena Brancale e insomma l'abbiamo ascoltata volentieri. Adesso invece però facciamo un salto invece è quando ascoltavamo questa canzone di Biagio Antonacci. In quanti se la ricordano? Sappi, amore mio.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.

si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.

0: Le informazioni sportive che seguono sono un gentile omaggio di Toiture Unique. Da oltre 40 anni, Toiture Unique è la scelta di Celionard per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Toiture Unique, lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce e installa anche skylight di qualsiasi dimensione. Preventivo gratuito e prezzi onesti. Chiamatelo al 514 952 8648. A Celionard, Toiture Unique.
1: Bentrovati all'appuntamento con lo sport di oggi. Iniziamo dalla Formula 1, da Monaco. Antonelli esulta, gara incredibile, è un grande momento. L'italiano della Mercedes dopo la bandiera rossa non volevo ripartire. Insomma, poi racconta un po' come è andata, parla di una gara incredibile, un passo incredibile, ho avuto sensazioni incredibili. Abbiamo capito che per Kimi è tutto incredibile, ma ci credo, ha ragione lui. Esulta Antonelli dopo il trionfo al Gran Premio di Monaco, la quinta vittoria di fila in questa stagione 2026 di Formula 1, 22 anni dopo Trulli. Insomma, lo abbiamo visto reduce dal Canada con le grandi emozioni qui al Montreal, al circuito Villeneuve, adesso appunto anche a Monaco. La stagione è ancora lunga e l'obiettivo è continuare a esprimerci a questo livello, afferma Antonelli riferendosi al fatto di aver allungato ancora nella classifica del mondiale piloti. È un grande momento, dopo la bandiera rossa avevo qualche preoccupazione, non volevo ripartire, ma ho recuperato la concentrazione e sapevo che dovevo arrivare primo alla prima curva. E noi siamo felicissimi per il bolognese che esulta per il trionfo a Monte Carlo. Insomma, lui stesso dice: bisogna alzare però sempre l'asticella, sto vivendo un grandissimo momento. Lui e la Mercedes sono incredibili, la Ferrari è bella ma ci serve più carico, e insomma è come dargli torto. Antonelli ha poi sottolineato il ruolo decisivo della squadra, il team sta facendo un lavoro straordinario, mi sostiene tantissimo, sto vivendo un grandissimo momento, determinante anche la gestione della ripartenza dopo la bandiera rossa che ha spezzato la gara. Non volevo ripartire, appunto, e va bene, questo l'avevamo detto anche prima, e quindi oggi è ancora festa, sicuramente ancora sarà, come dire, ubriacato dalla gioia di ieri. Spostiamoci invece adesso al tennis, perché l'edizione 2026 del Roland Garros termina con la vittoria di Alexander Zverev, che ha scosso il ranking degli italiani. Cambiamenti importanti, positivi o negativi, che modificano le prospettive della stagione, a cominciare dal breve capitolo sull'erba. Flavio Cobolli è l'azzurro che si è preso la scena parigina prendendo il posto di Jannik Sinner dopo la precoce eliminazione del numero uno del mondo al secondo turno. L'amarezza per la sconfitta in finale contro il tedesco è addolcita dalla conquista della top 10, un risultato che due stagioni fa erano in pochi a pronosticare, che invece adesso è reale con 3.540 punti e le prospettive per continuare la scalata.

0: ci sono. A Wimbledon deve difendere i quarti di finale nel 2025 tra Halle e Eastbourne. C'è molto da guadagnare, ma l'exploit di Parigi è pesante soprattutto per la race. I 1300 punti dell'ultimo atto spingono Coboli addirittura al quarto posto a quota 2620, tradotto parte la missione ATP Finals di Torino. E insomma, oggi ovviamente non si può non parlare di questo. Volevo segnalarvi anche il Jannik Sinner. Vi ricordate qualche si era sentito male per il forte caldo e adesso sta facendo tutta una serie di accertamenti, e quindi oggi Sinner si è fatto una giornata, credo, in day hospital per appunto tutti gli accertamenti in seguito al malore che aveva avuto in campo. Se vi ricordate, ne avevamo parlato anche in diretta. Il numero uno al mondo si sottopone ai controlli all'ospedale San Raffaele di Milano per una serie di controlli dopo il crollo fisico del 28 maggio che lo ha costretto all'eliminazione al secondo turno del Roland Garros. Il 24enne ha perso 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 contro Cerundolo, cedendo fisicamente quando era a un passo dalla vittoria nel terzo set sotto il sole cocente del Roland Garros. Ricordiamo che era stata una delle giornate più calde in assoluto in tutta Europa, addirittura c'erano stati dei decessi a causa del forte calore. Sinner è arrivato in ospedale lunedì mattina e dovrebbe essere dimesso in serata. Dopo la partita, il quattro volte vincitore di Slam altoatesino non ha attribuito la colpa al caldo, ma ha affermato di aver semplicemente esaurito le energie, e quindi oggettivamente basta, era arrivata alla fine. Del resto non si è mai fermato per un istante praticamente da quest'anno, e di conseguenza insomma poi il fisico ad un certo punto è chiaro che presenta il conto, quindi insomma è successo e va bene. Comunque è niente di grave, almeno per il momento, per quello che ne sappiamo. Tanto cambiamo sport. NBA, New York si prepara per le finals in 20.000 al Madison Square Garden. Si gioca gara 3 tra gli Knicks e Spurs e ci saranno i maxi schermo partout. Lo dico per gli appassionati del basket che magari ci stanno ascoltando. Noi abbiamo un beep che sentiamo solo io e Ossianne, ma noi lo sentiamo, voi non lo sentite, ma voi pensate, ogni volta che ci fermiamo noi pensiamo a questo beep che suona nell'altra stanza, così è un po' come essere in diretta fisicamente con noi. Allora, vi segnalo anche, avevo salvato anche un'altra notizia dell'Under 17, l'Italia è campione d'Europa, il Belgio battuto ai rigori. Gli azzurri del CT Franceschini bissano il successo conquistato nell'edizione di due anni fa. Nei tempi regolamentari il pareggio acciuffato in extremis con un penalty di Fugazzola al 90esimo su dischetto decisivo all'ultima trasformazione dell'attaccante dell'Empoli, Perillo. E quindi insomma grande gioia per l'Italia Under 17. Noi diciamo che ci attacchiamo a tutto adesso perché noi mondiali non ci saremo, e di conseguenza siamo ben felici di tifare sicuramente tutte le altre squadre, ma soprattutto le altre, cioè anche le Under 17 va benissimo, purché sia una nazionale. Intanto, a proposito di mondiali, c'è stato il primo allenamento a porte chiuse per l'Iran in Messico, scelta come base la città di Tijuana al confine con gli USA. La nazionale di calcio ha svolto il suo primo allenamento a porte chiuse in Messico, dove è appena arrivata per prepararsi ai mondiali. La partecipazione della squadra al torneo coorganizzato da Stati Uniti, Messico e Canada è stata complicata dal conflitto con l'Iran. Tra i convocati ci sono 17 atleti che non giocano da febbraio a causa della guerra. Problemi di visto avevano precedentemente costretto il team a trasferire il suo centro di allenamento da Tucson in Arizona a Tijuana, una città messicana al confine con la California. L'Iran giocherà il 15 giugno in California contro la Nuova Zelanda e 6 giorni dopo contro il Belgio, prima di recarsi a Seattle per affrontare l'Egitto il 26 giugno. Iran e Stati Uniti potrebbero incontrarsi nei 16esimi di finale il 3 luglio ad Arlington in Texas, qualora entrambe le squadre si classificassero. Mi è uscito un po' come Arese, un po' come Lino Banfi. seconde nei rispettivi gironi. E poi un'altra notizia che ha forse dell'incredibile, vediamo se la ritrovo, che ha, voi direte, ma forse non è vera, è uno scherzo, Svizzera, ritiro da paura, perché l'area circostante al training center era infestata da serpenti a sonagli. Adesso non proprio la situazione migliore per allenarsi. La nazionale elvetica ha pubblicato un post su Instagram in cui avvisa i tifosi che la zona esterna al centro di preparazione è off limits per la massiccia presenza di serpenti a sonaglio. Adesso non vorrei dire, ma non è una cosa che capita tutti i giorni, e del resto può capitare. Però la Svizzera appunto si è ritrovata al massimo ad avere a che fare con delle mucche, e invece si sono ritrovati con i serpenti, che ovviamente chi non vuole cioè chiunque vorrebbe evitarli. Non sarà facile che riesca però alla nazionale nel ritiro mondiale nei pressi di San Diego, di un'area nota per essere infestata appunto dai rattlesnake, e quindi niente, quindi in realtà non ci possono fare proprio nulla se non stare attenti e guardarsi anche un po' in giro. Peraltro, avvertimento ai tifosi e ai giocatori, l'area attorno è appunto, cioè, a questa forte presenza di rettili. E va bene, comunque nella foto presso la San Diego Jewish Academy illustra l'area dei portieri, il campo di allenamento, gli spogliatoi, le palestre, il rosso, una zona a rischio serpenti nella gola e nella vegetazione circostante. Va bene, era un po' così una notizia che fa sorridere per la sua unicità, mi verrebbe da dire, però non si ride neanche tanto, perché in California si è registrata addirittura un'impennata di morsi da serpente a sonagli, con 3 decessi segnalati finora nel 2026. Con l'inizio della stagione escursionistica in tutto lo stato, gli esperti avvertono che anche gli incontri con i serpenti a sonagli sono in aumento, e questa nel periodo sembra essere maggiore del solito. Benissimo, quindi più che le avversarie, scrive la Gazzetta, il Qatar, il Canada e la Bosnia, gli avversari degli elvetici nel girone mondiale dovranno vedersela prima appunto con tutto ciò che azzanne e quant'altro. Va bene, comunque insomma una notizia così che faceva sorridere, la volevo condividere con voi. Io direi che per ora per lo sport è tutto, voi come sempre restate con noi.
1: Il programma sportivo che state ascoltando è un gentile omaggio di Toiture Unique. Per rifare tetti di duplex e triplex a Salionar, chiamatelo per un preventivo gratuito e prezzi onesti. 514 952 86 48.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Cercate un'aria condizionata? Enel Gadget Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Enel Gadget vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Enel Gadget, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
2: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Olio extravergine Mastro 7,99. Carta igienica Royal 15,30 8,99.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vio, Jarry e Longelier.
4: CFMB. E siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
5: Mettimi un disco disco, che voglia di disco disco. Mettimi un disco disco, I love it, disco,
4: disco. E restiamo in tema franco, perché anche Corias sarà dei nostri con la sua Printemps.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
2: Giornale Radio, notizie a cura di ADN Kronos.
3: Da Nicola De Muro, l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa al nemico. Ieri sera Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano ha lanciato attacchi contro l'Iran. Abbiamo distrutto i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale, ha fatto sapere il comando di Tel Aviv. I negoziati finali con l'Iran stanno procedendo, salvo che l'ignoranza o la stupidità non si frappongano al loro cammino, ha detto stamani il presidente americano Trump. Ieri il capo della Casa Bianca aveva duramente attaccato Netanyahu. Il primo ministro israeliano, ha detto Trump, non avrà altra scelta che accettare qualsiasi accordo gli Stati Uniti negozieranno con l'Iran. E nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo sopra la Lettonia con riga che parla di guerra elettromagnetica condotta da Mosca per disturbare i sistemi di difesa occidentali. L'Alleanza Atlantica non commenta. L'incidente arriva dopo che i leader europei riuniti a Londra con Zelensky hanno definito un piano in 5 punti per concludere la guerra, tra cui il congelamento del fronte. Zelensky, ancora a Londra, ha insistito sulla necessità di pressioni coordinate sul Cremlino per arrivare a un cessate il fuoco credibile. Sul campo, Kiev intensifica gli attacchi in profondità, colpita nella notte Novorossiysk e la Crimea, dove in particolare sarebbe stato ucciso il macchinista di un treno diretto a Mosca che ha causato il blocco dell'intera circolazione ferroviaria. E poi Mosca fa sapere di aver abbattuto in totale 300 droni lanciati da Kiev anche sulle regioni occupate. Sul fronte opposto 6 vittime in tutta l'Ucraina a causa dei droni russi. Urne chiuse dalle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative, interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluoghi di provincia. Fari puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Netto il calo dell'affluenza alle urne, che finora a livello nazionale è passata dal 36% del primo turno al 28,2% del ballottaggio. Tennis, la stagione sull'erba inizia bene per Bellucci, l'azzurro supera 2-1 lo spagnolo Davidovic e vola agli ottavi dell'ATP di Stoccarda. Intanto proseguono gli accertamenti per Sinner oggi e domani al San Raffaele di Milano. Mercoledì il numero 1 al mondo riprenderà gli allenamenti e non tornerà in campo prima di Wimbledon. È tutto, a più tardi.
4: Quotazione indicativa, l'euro vale 1,61, il dollaro americano è scambiato a 1,38.
5: Previsioni del tempo.
4: E per questo 8 giugno sono 26 gradi che raggiungeremo oggi, ma attenzione perché con il fattore umidità potremmo anche risentire una percepita sicuramente maggiore dei 26 gradi. Attenzione anche all'indice UV, che è molto alto sia oggi che domani. La minima prevista per questo lunedì è di 15 gradi, mentre invece per martedì sarà una giornata generalmente soleggiata, una massima prevista di 30 gradi, una minima di 18. Mercoledì attenzione perché ci aspettiamo pioggia con una massima che si abbassa a 24 gradi e una minima a 21, mentre giovedì sarà una giornata con sole, con alternanza di nuvole, una massima di 29 gradi e una minima di 20.
6: CFMB.
4: In diretta con voi Vittoria Zorfini, Océane Brice Bois-Baudry. Ovviamente poi tornano i nostri Silvio e Ivan. Oggi vi accontenterete di noi, spero vi divertiate insieme a noi in questa diretta con tanta bella musica. Noi iniziamo l'ora insieme con Blanco ed Elisa e questa Ricordi.

0: Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514-353-6677 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514-353-6677. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano, 514-353-6677.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Fino al 10 giugno, bistecca di controfiletto di manzo, 9,99 la libra. Uva rossa o verde senza semi, 1,99 la libra. Orata reale, pulita gratis, 7,77 la libra. Promozione 2 per 1 su pollo impannato, sabiha, 800 grammi, gamberi dell'Argentina Marina del Re, 300 grammi, olio extravergine d'oliva, Cleopatra, 1 litro. Acquista uno e il secondo è gratis.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Vendo Casa con l'agente immobiliare Aldo Ricciuti di RE/MAX Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458 891 8458.
1: Aldo Ricciuti, bentornato!
2: Buongiorno, come va?
1: Bene, grazie. Tu come stai? Come è passato il fine settimana?
2: Sì, la settimana sempre, quando c'è il lavoro, pure se piove, sempre bene, stiamo sempre in giro, facciamo vedere le case, facciamo una vendita ogni tanto. Allora possiamo dire che le cose bene.
1: Vanno, senti. Sì. So che adesso per l'immobiliare si apre una nuova stagione, quella legata all'estate.
2: Sì, adesso vedi, si muove tanto nella primavera, però sono anni adesso, parliamo durante la pandemia o un po' prima, forse dal 2017-18, che le vendite dell'estate sono diventate molto buone, molto forti, è un mercato abbastanza buono, dove prima era più la primavera, adesso la gente sono un po' più flessibile sulle date di cambiare casa. Allora l'estate, adesso il mese di giugno, luglio, il mercato va molto bene ancora. Io posso dire che sono ancora molto occupato da quanto, diciamo, la primavera è finita, adesso stiamo entrando in estate, c'ho molte cose in giro, compratori che cercano case e il mercato è buono.
1: Ottimo, e questo ci fa ben sperare anche per chi sta cercando magari nuove opportunità e sta pianificando il proprio futuro.

0: però.
1: Sì, sai, come ho detto, il più bello tempo di vendere una casa o di lavorare è questo tempo qui, perché le case adesso si vedono bene, non c'è più neve, non ci sono più per il tempo su parecchie case, terreni sono puliti, allora la veduta della casa è molto più bella adesso che quanto è l'inverno, che ci sono tante neve, non si può vedere bene il terreno dietro, se ci avete piscina non si veda. Allora tante cose adesso con questa bella temperatura, la casa dà un valore, perché l'ora è sempre lo stesso, l'apparenza è molto più bella l'estate, la primavera, l'autunno.
0: È vero, assolutamente, anche perché anche le visite con la luce del sole, ecco, fanno sembrare anche, fanno guardare tutto sotto un'ottica diversa. Mi raccontavi che, allora, periodo per vendere fantastico, però diciamo che tu cerchi anche, sei sempre anche alla ricerca di nuove proprietà, ma anche di terreni, e che quindi, insomma, c'è una penuria in questo senso.
1: Sì, c'è una domanda per i terreni, c'è una domanda per le case, questo lo sappiamo, i terreni pure, ci sono gente che adesso cercano terreni per investimenti, per costruire, allora sì, c'è tutto tipo di mercato, forse per tutto adesso, ancora buono, dico sempre approfittiamo quando il tempo è buono, perché il tempo è ancora buono, normale che potrebbe cambiare un po', questo si sa, però stiamo in un mercato ancora di venditori, sarebbe la persona che c'ha la casa, c'ha un bel valore sulla sua casa, in tutte le zone, case residenziali, case plexi, duplex, triplex, 4plex, 5, grande ricerca per queste case, e c'è una bella diciamo un mercato per chi vuole vendere, perché adesso siamo un mercato forte per le, come ho detto prima, la gente che vendono, perché il valore è veramente molto alto.
0: È vero, è vero, e in più, a maggior ragione, è meglio affidarsi a qualcuno con tanta esperienza e sensibilità, perché poi la tentazione è quello di affidarsi al cosiddetto fai da te, e uno fa poi valutazioni magari che non sono quelle corrette, invece è sempre meglio affidarsi a un professionista che da oltre 30 anni è sul campo.
1: Sì, noi ci teniamo, e io ci tengo veramente a fare le cose molto, molto giusto, molto bene, senza avere problema. Dopo 39 anni nell'immobiliare posso dire, essere fiere di dire che non ho mai avuto un problema, e per me questo ci tengo, e non lo cerco e non lo voglio, i problemi. Ci tengo veramente a fare le transazioni benissimi, senza avere problema. Fare le cose giuste, che il cliente, una volta che cominciamo e finiamo, e pure dopo la vendita, sono sempre lì per darci servizi se avete bisogno di altre cose. Allora, tanti possiamo dire le cose come vanno e come non vanno, io ve lo dico com'è le cose, come sono, vi lo faccio vedere su carta, ci sediamo, guardiamo tutte le cose insieme, sarebbe il valore della nostra casa, lo facciamo insieme, perché io esco fuori tutte le date, tutte le cose che avete bisogno, sia le proprietà vendute o le proprietà nel mercato nella zona vostra, e guardiamo i comparabili lì dentro per far vedere che valore ha la vostra proprietà, e lì possiamo basarsi su un prezzo realistico. È normale che sempre andiamo a cercare, se possiamo, un po' di più per la vostra casa, perché la prima cosa è andare a prendere il massimo, e poi se non possiamo andare a prendere quel di più, almeno ci possiamo riaggiustare a un prezzo del mercato. Però le proprietà si vendono, e se avete l'intenzione, io cerco proprietà, perché non ce ne ho tanti, quelle che ho li ho venduti.
0: Eh sì, è vero, è vero. Quindi se avete in mente qualcosa, volete fare delle domande ad Aldo Ricciuti, potete contattarlo al 514 891, potete contattarlo al 514 891 84 58, anche perché lui risponde sempre, se non risponde vuol dire che è occupato, ma poi vi richiama. Anche perché comprare casa, dicevamo, come ci siamo raccontati spesso, è probabilmente l'investimento più importante nella vita di una persona, di una famiglia, quindi davanti a tutta una serie di regole complesse, ispezioni, trattative, ecco, sicuramente avere qualcuno che ti accompagna nell'acquisto di un immobile in totale sicurezza, ecco, fa tutta la differenza.
1: Sapete che per la maggiorità della gente la casa è l'investimento più alto, più grande che hanno fatto e che avranno come valore per loro. Allora è normale che una volta che facciamo un passo, che cambiamo case, che vogliamo, diciamo, avanzare o cambiare le cose, la casa è lì dove avete il più valore per andare a prendere, per fare altre cose nella vita, perché tanti sacrifici italiani che hanno fatto, certo, per le loro case. È normale che adesso, quanto è tempo di fare un cambiamento, di andare a prendere questo montanto di soldi di più. È lì dove dobbiamo fare attenzione, di andare a trovare il prezzo buono per la vostra casa. E come dico sempre, e lo dirò ancora, ci tengo molto di fare questo per i nostri ascoltatori, i nostri clienti, perché il valore della proprietà è ancora buona, è lì dove dovete approfittare quanto il tempo giusto.
0: Senti Aldo, il mercato immobiliare ha vissuto momenti di cambiamenti, fluttuazioni, tasse di interesse e l'evoluzione anche della domanda. Allora ti chiederei se ci puoi fare una panoramica di quale sia la situazione attuale sul territorio adesso per la compravendita e cosa bisognerebbe, quali considerazioni dovremmo fare oggi.
1: Vedi, adesso come i tassi di interesse sono abbastanza stabilizzati, di sotto al 4%, allora siamo un po' di sotto al 4%, siamo ancora una stabilizzazione abbastanza buona, dove i tassi di interesse non sono troppo alti, e lì perché ci sono ancora compratori in giro, perché si può comprare a questi tassi. L'evoluzione dell'immobiliare l'abbiamo fatta, è cambiato molto durante la pandemia, perché durante la pandemia c'era tanti che le tasse di interesse sono scese a 1%, di sotto 1%, 1,5%, allora la gente sono uscite per comprare le proprietà, tanti sono uscite, senza che nessuno ha potuto dire che avevo veduto questo cambiamento nell'immobiliare, perché quando siamo entrati nella pandemia tutti abbiamo detto le proprietà prenderanno tutto valore, invece è cambiato, è montato a causa degli interessi e i prezzi sono montati. E, ha cambiato tanto l'immobiliare, perché i prezzi sono aumentati svelti, abbastanza alto, è più rapido che io non ho mai visto nella mia carriera dell'immobiliare. È lì dove adesso possiamo ancora approfittare, perché i prezzi continuano un po' a aumentare tutti gli anni e abbiamo un valore che nessuno si aspettava 3, 4, 5 anni fa.
0: Certo, e quindi questo è anche da tenere in considerazione, importantissimo. E che volevo dirti? Hai dei consigli anche da dare magari per giovani coppie?
1: Sì, le giovani coppie, perché tanto dicono, sai, è diventato un po' difficile per comprare la casa adesso. Sì, è vero e non è vero, perché sì, i prezzi sono aumentati, però sai, c'è la maniera di comprarlo, c'è la maniera di aiutare. Sono, sai, possiamo dire noi gli italiani, molti italiani aiutano i figli, diamo, diciamo, un po' di aiuto lato finanziario, e questo è stato sempre, pure anche quando io ero più giovane, quando ho cominciato l'immobiliare, ci sono stati sempre i genitori, i nonni che hanno aiutato molti, noi, la mia generazione, siamo stati aiutati anche noi, e questa è una cosa, una ruota che continua a andare, e gli italiani ci tengono molto a aiutare i loro figli quando possono, perché non è che tutti lo possono fare, ma chi lo può fare lo fa sempre ancora. Allora i giovani italiani siamo ancora, diciamo, fortunati che abbiamo ancora i genitori, o almeno quando si può fare questo passo per aiutare i figli, c'è ancora la maniera di fare comprare una casa.
0: Assolutamente. E c'è un immobile che ci vuoi consigliare oggi?
1: Beh, parlerò di un bungalowcino nella zona di Fabreville, a Laval, bellissimo, abbiamo sceso un po' il prezzo, distaccato, col garage, 3 camere da letto sopra, 1 sotto, pulitissima, bellissimo terreno, una veranda, e ben tenuta, riscaldamento centrale. Gente dentro perché vuole andare in un condominio, perché la casa è diventata troppo grande per loro.
0: Ho capito. E allora, intanto vi posso dire che potete contattare Aldo Ricciuti al 514-891-8458, 514-891-8458. Aldo poi vi risponde, vi dà dei consigli. Anche se state solo pensando di progettare il vostro futuro senza impegno, potete contattare Aldo per appunto pensare insieme a come fare, giusto? Dico bene?
1: Giusto, sono lì per darci l'informazione. Non vi sentite che mi chiamate, che siete obbligati di vendere la casa sul mercato? No, possiamo discutere, parlare, quanto sarete pronti, mi richiamate. Mi fa piacere di darvi un'idea del valore della vostra proprietà.
0: Che è fondamentale anche avere una persona di cui potersi fidare e soprattutto a cui affidare anche la propria casa o la ricerca della propria casa o del proprio terreno. Aldo, io non so se abbiamo altro da ricordare.
1: Il numero di telefono è importante sempre, 514-891-8458. Mi fa piacere, come dico sempre, di chiacchierare, diciamo, la parola giusta con voi della vostra casa. E poi, come ho detto, se avete l'intenzione un giorno di venderla, mi farà piacere di sedermi con voi e parlare di questa, della vostra proprietà o delle vostre proprietà.
0: Anche perché tu dicevi chiacchierare, perché parlando banalmente si scopre un po' quello di cui uno ha bisogno e quindi come poi si può andare incontro al cliente. Caro Aldo, io ti ringrazio davvero per essere stato con noi e settimana prossima ci risentiremo, io ti ascolterò, ma in realtà ci sarà Silvio, quindi grazie ancora e a lunedì prossimo.
1: Grazie, buona giornata a tutti.
0: Grazie, buona giornata a te, grazie Aldo Ricciuti, ciao.
1: Ciao ciao.
2: Avete ascoltato l'agente immobiliare Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Per la vendita o l'acquisto della vostra casa o negozio, chiamatelo anche per un consiglio al 514-891-8458, 891-8458.

0: Parliamo adesso di Louise Arbour, perché sta prestando giuramento a Ottawa come governatrice generale, quindi è ufficialmente la 31esima governatrice generale del Canada, succedendo Mary Simon, il cui mandato quinquennale è terminato. E quindi la cerimonia di giuramento e insediamento si tiene a Ottawa presso il Senato. Il protocollo prevede performance autoctone e poi insomma i discorsi del primo ministro Mark Carney, della stessa Arbour. Ovviamente Arbour, ce la ricordiamo, vanta una prestigiosa carriera internazionale, già giudice della Corte Suprema, procuratrice e capo del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia e Ruanda e alto commissario ONU per i diritti umani. E quindi insomma oggi sicuramente sono tantissime le notizie che la vedono protagonista proprio in virtù del giuramento e della grande giornata che la aspetta. Arbour arriva a questo incarico dopo una brillante carriera nel campo del diritto e del servizio pubblico. Mary Simon afferma che servire come governatrice generale è stato l'onore di una vita e quindi cede il posto alla Arbour, che diventerà quindi governatrice generale in un davvero momento molto delicato. E quindi insomma questa sicuramente è tra le notizie principali di oggi, almeno per quanto riguarda il Canada. Noi siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. Questi giorni abbiamo ascoltato con piacere la versione di Giacomo Lariccia con Marco Cagliari, Don Antonio, per la canzone L'Hérital. Allora oggi ce l'andiamo ad ascoltare però nella sua versione, quella proprio di Claude Barzotti.
1: À l'école quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'aurais voulu m'appeler Dupont. Avoir les yeux un peu plus clairs, je rêvais d'être un enfant blond. J'en voulais un peu à mon père. C'est vrai, je suis un étranger, on me l'a assez répété. J'ai les cheveux couleur corbeau.

0: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
1: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo! Chiamate Transcanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di Transcanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
2: Sono Teresa, ho chiamato Joe Magri e venduto il mio duplex. Sono molto contenta. Ottimo servizio, chiamatelo anche voi.
3: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.

Il nostro Angelo Cecere mi ha appena chiamato per invitarci a questo evento a Casa d'Italia lunedì 15 a partire dalle 18.30 per ballare insieme. Ma che meraviglia! Noi intanto siamo arrivati alla fine, ragazzi, di questo programma.

0: per l'ascolto. Non vi preoccupate, Silvio Orvieto torna prestissimo. Io intanto vi ringrazio e ci diamo appuntamento a domani mattina, sempre dalle 6:10. Grazie, Ossiambris Boisbaudry. Non perdete più tardi l'appuntamento con Joan Verdon, naturopath. Potrei farvi tutto il messaggio, però adesso mi vergogno e non lo farò. C'è il messaggio ufficiale, che però sappiamo tutti a memoria perché siamo tutti grandi fan. E poi ovviamente alle 15 il buon pomeriggio con Sonia Benedetto. Io vi saluto come sempre con una bella canzone, e una canzone per te ovviamente, Vasco Rossi. Ciao a tutti.
1: Una canzone per te.

che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@

0: Taccuino Sociale.
1: Il 15 giugno ricorre la giornata internazionale contro i maltrattamenti sugli anziani. Il tema di quest'anno è la frode sentimentale. Per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa forma di abuso sempre più diffusa e insidiosa, anche CFMB aderisce a una serie di interviste multilingue. Lunedì 15 giugno alle 15.30 potrete ascoltare un'intervista con l'avvocata Margherita Morsella. Per ulteriori informazioni contattate la Direction Régionale de Santé Publique de Montréal al 514-528-2400.
2: Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16, dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763.
3: L'Associazione Culturale Sociale Famiglie Montefalconesi faranno celebrare una santa messa in onore di Sant'Antonio di Padova, patrono di Montefalcone Avellino, domenica 14 giugno alle ore 10.30 del mattino presso la chiesa di Saint-Gilbert situata al 5420 Angevin a Saint-Léonard. Le donne antoniane donano i panini benedetti offerti da una famiglia. La Casa d'Italia vi invita alla sua attività di ballo lunedì 15 giugno e lunedì 29 giugno dalle 18.30 alle 21.30 si balla alla Casa d'Italia con la bella musica del DJ Angelo Cecere. Siete tutti benvenuti. Il 24 giugno il Club des Jeunes de la Dauversière festeggerà la festa di San Giovanni Battista al Parco La Dauversière al 7860 Boulevard Lacordaire a Saint-Léonard. La celebrazione inizierà alle ore 17 con la presenza del sindaco Dominic Perry e la deputata Filomena Rotiroti. La serata sarà allietata dal DJ e la sua bella musica e saranno serviti panini con salsiccia, pizza e birra. Vi aspettano numerosi.
2: Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno. Una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043. 254-4043.
4: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

Bentrovati all'appuntamento con non il mercatino, bensì l'accade oggi, perché oggi è lunedì, pensate, è il 159esimo giorno dell'anno e siamo nella 24esima settimana. Siete contenti ora che vi ho detto questa notizia? So che vi ho mandato in visibilio. Allora, 1859, attraverso l'arco della pace, Vittorio Emanuele II e Napoleone III fanno ingresso nella città di Milano, liberata dagli austriaci che lasciavano la Lombardia. 1869, l'inventore Yves McGaffey di Chicago ottiene il brevetto per una macchina spazzatrice, vi dice niente, da utilizzare per la pulizia dei tappeti. In quanto primo brevetto di apparecchio per questo tipo di impiego, il dispositivo è considerato il primo aspirapolvere. Succedeva 157 anni fa. 1912, a Los Angeles, dall'accorpamento di alcuni produttori cinematografici indipendenti prende vita la Universal Film. A fondarla è Carl Limmel, che ne assume la presidenza. 114 anni di cinema, pensate un po', in questo caso. Quindi quando guarderete qualche film e inizia per la Universal, per il loro logo, sappiate, ecco, che ne abbiamo parlato oggi insieme. 1953, la Corte Suprema statunitense stabilisce che i ristoratori del distretto di Columbia non possono rifiutare di servire gli afroamericani. L'inizio di un cambiamento, mi verrebbe da dire. 1967, durante la guerra dei sei giorni, caccia israeliani attaccano la nave spia statunitense Liberty, scambiandola per un mercantile egiziano. Nell'incursione muoiono 34 persone, succedeva 59 anni fa. 1968, all'aeroporto di Heathrow di Londra viene catturato James Earl Ray, sospettato di aver assassinato il leader per i diritti civili Martin Luther King due mesi prima a Memphis, succedeva 58 anni fa. 1969, con il numero 706 di Topolino, fa la sua prima apparizione il personaggio di Paperinik, l'alter ego mascherato di Paperino, nato per vendicarne i torti subiti. È stato ideato da Guido Martini e Giovan Battista Carpi, seguendo i suggerimenti della caporedattrice Elisa Penna. Magari in tanti se lo ricordano, il mitico Paperinik. 1969, viene arrestata Maria Diletta Pagliuca, la direttrice dell'Istituto per minorenni portatori di handicap Santa Rita di Grottaferrata, accusata di maltrattamenti nei confronti degli ospiti dell'istituto. Poi abbiamo, nel 1983 arriva nelle sale cinematografiche statunitensi il film Trading Places con Eddie Murphy, Dan Aykroyd, Jamie Lee e Curtis, per la regia di John Landis, girato tra New York e Filadelfia da dicembre a marzo, sarà distribuito poi e verrà poi distribuito in Italia dal successivo gennaio con il titolo del famosissimo Una poltrona per due. Ecco, forse detta così ce lo ricordiamo molto meglio, ormai iconico, ce lo guardiamo tutti i Natali e ormai anche la rete televisiva ci accompagna in questo senso, perché ci come dire, ci accontenta sempre, ce lo mette sempre in onda. 1985, viene pubblicato l'album La vita adesso del cantautore Claudio Baglioni, 10 nuovi brani registrati a Londra e Oxford con gli arrangiamenti di Celso Valli. È il primo album di studio prodotto dallo stesso Baglioni. La canzone che dà il titolo all'album della settimana precedente è sigla del programma televisivo Serata d'onore di Pippo Baudo. Diventerà poi l'album italiano più venduto. Perché all'epoca si vendevano le copie, lui 4 milioni e mezzo ne ha vendute, quindi grande, grande successo. 1987, a Bologna viene fondato il Telefono Azzurro, l'associazione per la salvaguardia per l'infanzia voluta dal professore Ernesto Caffo. La linea telefonica di emergenza per i bambini risponde al numero di 051-222-525. Abbiamo poi nel 1999, nella clinica Villa Margherita di Roma, dove era ricoverato da qualche settimana, muore a 74 anni a causa di una neoplasia polmonare il conduttore radiotelevisivo Corrado Mantoni. Poi abbiamo nel 2002, tennista statunitense Serena Williams, che vince gli internazionali di Francia sul terreno di Roland Garros. Aveva battuto in finale la sorella Venus Williams in due set. E poi
Ancora, abbiamo nel 2003 scatta l'indagine su presunte irregolarità nel mondo della canzone, sotto accusa l'Accademia della Musica di Sanremo, che avrebbe favorito l'accesso al festival della canzone italiana di giovani cantanti dietro il pagamento di tangenti. Succedeva 23 anni fa. Nel 2004 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite approva la risoluzione 1546 sull'Iraq, prevede l'instaurazione di un governo sovrano entro il 30 giugno per redigere una costituzione e indire libere elezioni. Nuovo record italiano nel 2007 a Torino, di salto in alto. Il precedente primato era di 2,01 m, qui invece di 2,02 m, e l'ultimo era stato fissato nel 1978 da Sara Simeoni, che in quell'occasione a Brescia aveva regalato all'Italia il record del mondo. 2012, al Memorial Primo Nebbiolo di Torino, l'atleta Emanuele Abate migliora il record italiano dei 110 metri a ostacoli da lui stesso fissato in Francia il 13 maggio. Il nuovo primato italiano viene fissato dal 26enne di Genova. E io direi che siamo arrivati al proverbio del giorno. Io non so se siete pronti per il proverbio del giorno. Secondo me no, però ve lo dico lo stesso. Sai come trovare la felicità? Smetti di cercarla e la felicità accade. Non è all'esterno, ma è dentro di te.

da milioni ad occhio e croce di persone da qui.

0: Titan. Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Olio extravergine Mastro 7,99, carta igienica Royal 15,30 8,99.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

Bentrovati all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, 8 giugno. Tantissimi auguri ai nati e alle nate in questo giorno speciale da parte di tutta CFMB 1280. Ariete, ripartenza un po' confusa. Mercurio in quadratura complica orari, mail, pratiche e accordi, mentre Giove in quadratura gonfia promesse e pretese. Nel lavoro scegliete poche priorità e controllate numeri, scadenze e documenti. Non improvvisate soluzioni geniali con il caffè in mano. Toro, buon inizio di settimana con la Luna dalla vostra e Mercurio favorevole. Tutto questo a sostenere riunioni, pratiche, risposte e accordi. Nel lavoro potete chiudere una questione utile o recuperare un contatto lasciato indietro. Marte nel segno vi rende forti, rapidi nelle decisioni, poco inclini a giri di parole. Bene anche i soldi. Gemelli, ripartenza disordinata con Luna in quadratura a complicare orari, concentrazione e rapporti con chi pretende risposte immediate. Il sole nel segno vi dà prontezza, ma rischiate di saltare da un compito all'altro senza chiuderne uno. Nel lavoro servono liste, controlli, priorità secche. Cancro, la Luna dalla vostra e Mercurio nel segno vi aiutano a sostenere colloqui, pratiche, scadenze e decisioni rapide. Nel lavoro potete recuperare un accordo o chiarire una posizione. Venere nel segno vi rende più convincenti nei rapporti, anche se un po' permalosi. Marte favorevole dà tenuta fisica e concretezza. Leone, la settimana riparte con buone carte, ma non con pazienza illimitata. Sole favorevole sostiene contatti, telefonate, accordi e spostamenti. Marte in quadratura porta fretta, nervosismo, contrasti con chi lavora lento. Nel lavoro evitate di imporre tempi impossibili. Spese da tenere sott'occhio. Vergine, la Luna in opposizione vi mette davanti collaborazioni lente, richieste scomode, risposte che non arrivano come volete. Mercurio favorevole vi salva nei dettagli, nei documenti, nelle trattative. Il sole dissonante però porta stanchezza e nervosismo sul lavoro. Non firmate per chiudere in fretta. Bilancia. Si parte con discreta lucidità, ma i rapporti restano da maneggiare con cura. Il sole favorevole sostiene colloqui, scelte pratiche e contatti utili. Mercurio contro complica capi, famiglia, orari e comunicazioni ufficiali. Nel lavoro controllate tutto prima di confermare. Scorpione. La Luna dalla vostra apre bene la settimana. Arrivano risposte, contatti, possibilità di sistemare una questione pratica. Mercurio favorevole vi rende precise e convincenti. Marte in opposizione vi rende anche un po' irritabili. Dettaglio non proprio secondario. Sul lavoro spingete, in coppia no. Sagittario. Si riparte con Luna in quadratura e umore intermittente, quindi attenzione a errori, ritardi e risposte troppo impulsive. Il sole in opposizione mette pressione nei rapporti professionali, ma Saturno amico vi dà disciplina e vi fa chiudere ciò che conta. In amore non fate brillanti a ogni costo. Capricorno. La settimana riparte con Luna amica e un po' di collaborazione attorno. Marte favorevole vi rende rapidi, pratici ed efficaci. Mercurio in opposizione però complica riunioni, mail e trattative con chi capisce solo metà e contesta il resto. In amore serve pazienza concreta, presenza, tempi rispettati, meno gelo da ufficio e reclami. Acquario. Si riparte con passo pratico, utile per chiudere incombenze e rimettere ordine nella routine. Sole favorevole sostiene idee, contatti e lavoro. Saturno amico vi fa restare concentrati anche quando Marte in quadratura alza la temperatura in casa. In amore serve meno distacco tecnico. Il partner non è un'app da configurare. Pesci. La Luna nel segno apre la settimana con più forza. Ma anche con una certa tendenza a fare tutto voi. Mercurio favorevole vi aiuta nel lavoro, nelle telefonate e nelle trattative. Giove amico protegge contatti, soldi e soluzioni pratiche. Il sole in quadratura disturba ordine e concentrazione.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

Ma uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. La nuova escalation della guerra in Medio Oriente, Trump e Netanyahu hanno parlato al telefono dopo la conversazione con il capo della Casa Bianca, il premier israeliano, che riunirà alle 20 il gabinetto di sicurezza, sarebbe orientato a sospendere i raid contro l'Iran. Ma da Tel Aviv trapela che se Hezbollah continuerà i lanci di razzo dal Libano, verrà nuovamente colpita Beirut. In precedenza l'Iran aveva annunciato a sua volta la fine dei lanci di missili contro lo Stato ebraico, ma avvertendo che sarebbero ripresi se fosse stato colpito il territorio libanese. Sono salite a 32 le vittime del forte terremoto che ha colpito il sud delle Filippine. Il bilancio però è ancora provvisorio. Il corrispondente.
4: Un edificio crolla in una nuvola di polvere nella città di General Santos, nel sud delle Filippine. Un sisma di magnitudo 7.8 ha squassato l'isola di Mindanao, l'epicentro in mare. In tutta la regione è scattata un'allerta tsunami, poi rientrata. La potenza del terremoto fa temere un pesante bilancio di vittime. Sono decine gli edifici che non hanno retto alle scosse. Molte le scuole, colpite proprio nel giorno della ripresa delle lezioni dopo le vacanze di primavera. L'onda del sisma nel gruppo di alunni che hanno trovato rifugio all'aperto. I docenti cercano di tranquillizzarli. Il crollo di una tettoia semina il terrore sui volti dei giovani studenti. Tra le macerie è corsa contro il tempo per trovare superstiti. I soccorritori si addentrano in quel che resta di un ristorante chiamando a gran voce. Non ricevono risposte, sanno che qualcuno è rimasto però intrappolato. Intanto sono almeno 150 le scosse di assestamento, dopo la prima, la più devastante e potente registrata quest'anno nelle Filippine. Da Pechino nello porto GR1.
3: E torniamo in Medio Oriente, perché è arrivata un'ultima ora. L'esercito israeliano ha colpito il Libano meridionale meno di un'ora dopo che l'Iran aveva annunciato, come dicevamo, la sospensione delle operazioni militari contro Israele a condizione della cessazione degli attacchi, compresi appunto quelli contro il Libano. Siamo al viaggio di Papa Leone in Spagna. Oltre 5 minuti di applausi in Parlamento dopo il discorso del pontefice, che ha rilanciato l'appello alla pace. Le armi non possono garantire un futuro stabile. Nel suo intervento anche un richiamo sull'accoglienza dei migranti e al dialogo contro le divisioni. Successivamente l'incontro con i vescovi, con la denuncia degli abusi da parte del clero, definiti una ferita ancora aperta per la Chiesa. Il senatore Francesco Silvestro chiede scusa per le parole usate in un'intervista dopo l'accusa di violenza sessuale da parte di un'imprenditrice. Denunci pure, ci divertiremo, io sono un bel ragazzo, lei normale, aveva detto il parlamentare azzurro, che ribadisce di essere estraneo alle accuse e si giustifica. Sono stato colto di sorpresa da quanto mi veniva attribuito. Del caso discutono le forze politiche.
5: A chiedere le scuse del senatore azzurro era stato anche il suo partito. Saranno le indagini a verificare, dice Stefania Craxi, che però definisce totalmente sbagliate le precedenti dichiarazioni di Silvestro. Eppure la Lega bolla come offensivo aver collegato avvenenza e credibilità della denuncia. Sulla frase del senatore il PD chiede l'intervento della commissione femminicidio, mentre proprio in altre due commissioni si consuma uno scontro. I progressisti abbandonano quella sul lavoro, che discute di salario giusto e contratti pirata, protestando per l'assenza della ministra Elvira Calderone, e quella sul Covid, chiedendo le dimissioni del presidente Marco Lisei perché, spiegano, alcune persone sono state ascoltate in un commissariato e non in Parlamento. Ennesima figuraccia della sinistra, replica Fratelli d'Italia, la procedura è stata autorizzata anche dai loro capigruppo. Infine il risico bancario, il settore è vivace, commenta soddisfatto Antonio Tajani, non tocca a noi fare il tifo. Ma le opposizioni ricordano lo stop del governo a Unicredit, stavolta stia fuori, chiede più Europa e i 5 Stelle accusano l'esecutivo di aver permesso un far west. Lucio Bondi, GR1.
3: La strage di Amendolara, siamo alla cronaca. Stupefacenti antidolorifici per lavorare di più, a denunciarlo sono i colleghi dei braccianti uccisi. Da altre inchieste è emerso che droghe ed eccitanti, oltre a farmaci contro il dolore, vengono somministrati ai lavoratori migranti delle campagne. Restano in carcere i due caporali pakistani accusati di omicidio plurimo, mentre è ancora da stabilire la data dei funerali delle vittime.
2: Sono all'obitorio del cimitero di Amendolara i corpi dei quattro braccianti morti nella strage della stazione di servizio: Wasim, Amin, Ulla e Safi. I loro parenti in Afghanistan e Pakistan ancora non sanno niente. Nessuno infatti al momento si è fatto sentire attraverso i canali istituzionali. Ha chiesto notizie. Tra pochi giorni dovranno tenersi le esequie. La sindaca di Amendolara, Maria Acciardi, ha spiegato che ufficialmente ancora non ha avuto comunicazioni. I cadaveri sono ancora sotto sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. Ad ogni modo i funerali dovrebbero tenersi in paese. Intanto sul fronte dell'inchiesta la procura di Castrovilla, riblindati i fermi dei due caporali pakistani che restano in carcere, sta lavorando sul movente. La lente sull'azienda nella quale lavoravano i braccianti. Gli inquirenti vogliono capire in che modo le vittime erano assunte e se c'erano delle irregolarità. Da Cosenza per il GR1, Francesco Salvatore.
3: Chiusi da pochi minuti i seggi nei 42 comuni che devono scegliere il sindaco con il secondo turno di ballottaggio. Ora avranno inizio gli scrutini. Già in serata si potrà capire chi tra centrodestra e centrosinistra si è aggiudicato questa tornata elettorale. Torna il premio De Sanctis per la letteratura, intitolato al celebre critico letterario e storico dell'Ottocento. Nel pomeriggio a Villa Madama, a Roma, la cerimonia di premiazione dei vincitori di questa 15ª edizione, il direttore della fondazione e pronipote omonimo dell'antenato, Francesco De Sanctis.
6: Il premio De Sanctis per la letteratura è un riconoscimento che rende omaggio alla scrittura del presente e al valore della parola. Tra i vincitori di questa edizione abbiamo Leonardo Colombati con Non vi sarà più notte, per la saggistica Roberto Battiston con Energia, una storia di creazione e distruzione. Il premio al giornalismo va a Tony Mastrobuoni con La peste. Una menzione speciale è stata assegnata a Lorenzo Paolini per Mille.
3: Prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto.

se questi muri sapessero parlare, anche le strade potrebbero arrossire, se questa gente avesse la pianura chiusa.

dalla finestra ti sento anche arrossire. Tanto nessuno ci può ascoltare.

questa gente che osserva e si lamenta. Pure Colombo è stato uno fra cento e adesso in mare veleggia la rumenta. Strana Genova. Io questa notte ti vorrei parlare e invece parto per mandarti a dire che tu sei bella, sì, ma da ricordare, bella più che mai.

0: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
1: Per domani sera adesso prenoti.
2: Allora io ci sarei neanche per mangiare.
1: Non sul fatto di fare un botto di ore di viaggio.
2: Però
1: non so che non vengo.
2: Tanto voi li mangiate.
1: Sei ricca a Milano.
2: Io non mangio niente.
1: A casa fammi una professione merda.
3: Mi hanno scritto gli altri.

un'illusione che nasce dagli occhi e impazzisce nel cuore. Una canzone con poche parole così piccole.

0: colpo all'anima di Ligabue, la canzone, ecco, che ci ha ufficialmente portati nella prima ora del buon pomeriggio di quest'oggi, lunedì 8 giugno. Al microfono Sonia Benedetto in sostituzione di Vittoria Zorfini, contentissima di iniziare la settimana insieme a voi. Iniziarla oggi dalle ore 15 alle ore 18 e poi anche venerdì ci ritroviamo di nuovo insieme, perché colgo sempre l'occasione di ricordarvi dalle 10 alle 11 ogni venerdì di non perdervi l'appuntamento con Domani Sposi. Però intanto torniamo a questo lunedì, perché abbiamo un bellissimo programma, tante belle canzoni, curiosità da scoprire insieme e interviste. E inizieremo con Cristiana Di Menna. Dopo altra musica, pubblicità, subito dopo Cristiana ci parlerà della sua storia, che ha dovuto scegliere e fare un percorso molto particolare dopo una diagnosi che ha avuto. Quindi non ve ne dico di più, perché ne parleremo dopo questa canzone e un po' di pubblicità, quindi avete tempo di farvi un buon caffè, prepararvi un buon caffè, telefonate tutti se per caso pensate che non ancora si sono sintonizzati i vostri vicini, i vostri familiari, fate il passaparola, noi vi aspettiamo in onda tra poco.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG, con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
3: Marché Colfax, un supermercato al vostro servizio 7 giorni su 7, con una grande varietà di prodotti locali ed importati, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Quanti speciali!
4: Filetto di manzo a $18.04 la libra, rib steak categoria A o AA a $14.86 la libra, scaloppini di vitello da grano a $13.50 la libra, carne macinata di manzo $5.33 la libra.
3: Gran Marché Colfax vi offre carne di prima qualità, varietà di frutta e verdura, pane, pesce, una infinità di altri prodotti anche importati dall'Italia. Gran Marché Colfax, scopritelo anche voi e siamo certi vi verrà il vostro supermercato. Colfax vi attende al 3699 Autoroute 440 Laval Ovest, telefono 688 77 73 688 77 73.

0: Strada facendo di Laura Pausini e la splendida canzone che abbiamo appena ascoltato, e dico splendida per diversi motivi, perché comunque il cantante, il primo, l'originale di questa canzone è stato Claudio Baglioni. E dico strada facendo perché sono contenta che in qualsiasi strada vi trovate siete arrivati sulle onde di CFB 1280, e in modo particolare do il benvenuto in studio quest'oggi a Cristiana Di Menna, che è qui per un'intervista. Ciao Cristiana.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te, grazie di essere venuta. E si può dire in un pomeriggio uno dei più caldi fino adesso, finalmente il sole, la temperatura, everything's aligning.
1: Sì, assolutamente, lo aspettavamo.
0: Certo, con molta anticipazione. Detto ciò, Cristiana, tu sei qui oggi per parlarci di te e comunque di una storia particolare, di qualcosa particolare che hai vissuto e che continui a vivere, perché all'età di 31 anni sei stata diagnosticata con un cancro, un tipo di cancro, a stadio 4, un cancro che si chiama Langerhans cell histiocytosis, istiocitosi a cellule di Langerhans, abbreviato LCH.
1: Sì.
0: Allora, sei qui per renderci tutti un po' più consapevoli, perché è comunque considerata una forma di malattia molto rara, 1 a 2 adulti su 1 milione.
1: Esatto.
0: Sono diagnosticati. Quindi fai parte della nostra comunità, sei di Montreal, di origine italiana, e anche tu fai parte di questa storia.
1: Sì.
0: Allora, raccontaci un po', Cristiana, riportaci alla tua diagnosi, cosa è successo, quali sono stati i sintomi?
1: Era l'8 marzo del 2021, allora era ancora il Covid, e ero in una riunione virtuale e mi sono appoggiata con una mano sul collo, e lì ho notato un gran rigonfiamento tosto caldo. Mi sembrava strano perché non l'avevo mai sentito prima. Ero stanca come tutte le mamme, avevo un bimbo di 2 anni, era il Covid, un periodo un po' difficile per tutti. Però comunque quella sera ho chiamato Telehealth, era un servizio di medicina virtuale, e il medico mi ha mandato subito al pronto soccorso. Lei diceva che sicuramente era un'infezione nel sangue che aveva fatto gonfiare sto nodulo linfatico. Non volevo andarci perché appunto avevo il bimbo con me, però niente, vado lo stesso al pronto soccorso, mi fanno un CT scan e lì mi dicono che c'ho il collo pieno di linfonodi gonfi. E alla dottoressa sembrava un cancro, un linfoma. La parola non mi era estranea, perché mio padre ha avuto un linfoma all'età di 42 anni, e da lì sono iniziati esami, biopsie, dalle quali non è risultato nulla.
0: Ok, allora non erano riusciti ancora a darti le risposte.
1: Esatto.
0: Le risposte sicure.
1: Esatto, dicevano che c'era un'infiammazione perché diciamo quando hanno fatto la biopsia vedevano infiammazione, però non sapevano cosa succedeva. Comunque a te pare che te la sei scampata, che non è un cancro, da quello che ti dicono al pronto soccorso, dalla biopsia, che non risulta proprio qualcosa di sicuro. Invece 2 settimane dopo questo risultato mi sono svegliata una mattina, lo stesso lato dove avevano tolto quel nodulo che era gonfio, su cui avevano fatto la biopsia, quel lato del collo era stato caldo un'altra volta. E lì sono tornata un'altra volta al pronto soccorso. C'era qualcosa che mi diceva dentro: questo non va bene.
0: Non era normale.
1: Ecco, e lì hanno mandato la richiesta a un secondo patologo, ed è questo che ha trovato la maledetta malattia e ha confermato che avevo

0: aria.
1: Quindi
0: tutti
1: già
0: colpiti.
1: Si era sparso.
0: Era già sparso, però per fortuna reni oppure i polmoni non erano toccati.
1: Allora, ci sono degli organi che comunque non erano stati toccati.
0: Esatto.
1: E comunque positivo, perché lì sarebbe stato, cioè,
0: un'altra situazione.
1: Una situazione molto diversa.
0: Sì, abbastanza.
1: E allora, dopo la diagnosi, ovviamente in un periodo, come hai detto anche prima, non molto facile, perché durante il COVID ci ricordiamo un po' tutti anche la paura di prendere un raffreddore, mm-hmm. ecco, per tutta la situazione medica della provincia. Parlaci un po', dopo la diagnosi, dei tuoi primi passi verso il trattamento, perché ovviamente ti avranno detto inizialmente in che cosa consisteva.
0: Sì, infatti anche questa tappa è stata difficile, perché non era chiaro, no, non è che avevamo una strada soltanto, oppure una strada sicura, anche se ho imparato che con la medicina di strade sicure non ce ne sono mai. Mm. Allora, abbiamo lavorato sia con medici qui in Canada che negli Stati Uniti. Mi hanno proposto 3 trattamenti ed ho dovuto scegliere una cosa che non auguro a nessuno, perché tu già stai sconvolta, neanche realizzi cosa sta succedendo e ti chiedono di scegliere cosa fare per salvarti. Mm-hmm. Comunque ho fatto fiducia ai medici negli Stati Uniti, perché loro avevano visto più adulti con la malattia. Invece quelli che avevamo consultato qui avevano visto più bambini. E allora ho scelto di prendere quella strada.
1: Perché c'erano più dati comunque.
0: Esatto, per esempio ci sono questi 2 specialisti negli Stati Uniti che vedono più o meno una quarantina di adulti all'anno, che non sembra molto, ma è tantissimo in questo caso. Invece qui in Canada avevamo trovato un medico che aveva visto un paziente 5 anni prima.
1: Comunque rimane sempre nella famiglia della chemioterapia, giusto?
0: Assolutamente, sì. In pratica ho fatto un anno di chemio, allora 5 giorni di fila, 3 settimane di riposo, e anche questi trattamenti comunque li ho fatti da sola con mia madre nella sala d'attesa. Perché non poteva entrare, e anche quello è stato molto molto difficile.
1: Sfida, sì.
0: Una sfida da sé, esatto. E ecco, mi davano 2 tipi di chemio e poi avevo un'iniezione il fine settimana. Allora era tutto, diciamo, un certo protocol che avevano
1: visto.
0: Ti
1: hanno detto più o meno quanto tempo potesse durare?
0: Un anno ho fatto. Ho fatto un anno, allora sapevo che entravo in questa battaglia.
1: Avvisata che
0: sì.
1: Il periodo che dovevi dare tempo era un anno.
0: Era l'anno completo, sì.
1: E, Cristiana, una domanda un po' sicuramente che ci chiediamo un po' tutti. Per te oggi, dico oggi anche perché dopo questi primi passi verso un trattamento, ogni esperienza è diversa, e nel tuo caso ti sei non solo rivolta, diciamo, ai trattamenti convenzionali, ma anche alla medicina alternativa. Perché e che cosa è cambiato per te?
0: Sì, diciamo che all'inizio, quando ho iniziato questa chemio per un anno, non avevo guardato altrove, perché sei un po' in un stato di shock, e allora certo. Quello che ti dicono fai, non chiedi troppo, ti fidi veramente,
1: certo.
0: Ciecamente, e non dico che è sbagliato, non dico che farei le cose diversamente, però la prima tappa era stata quella. Dopo un anno di chemio, però, la quale mi ha lasciato con tanti effetti collaterali, continuavamo sempre l'immagine di 3 mesi, e queste immagini mostravano che la chemio aveva funzionato in alcuni posti, però il sistema linfatico ancora soffriva. I medici mi dicevano di aspettare e vedere nei prossimi esami, è stato normale, il corpo ha subito tanto. Però a me non piaceva, c'era qualcosa dentro di me che mi diceva che non andava bene di fare così. E in pratica è successo che quanto ho visto che

0: Immagini, aumentavano sempre l'attività delle cellule cancerose, aumentava ogni 3 mesi invece di scendere ed essere stabile. Per me l'idea di aspettare soltanto non andava proprio.
1: Certo, tu, per te era inaccettabile, diciamo, non, it didn't make
0: Assolutamente.
1: sense.
0: It didn't, perché dico, ma che facciamo? Aspettiamo che si sposta in un altro posto? Già abbiamo abbastanza di quello che abbiamo di fronte a noi, anche perché la chemio che mi hanno dato mi hanno detto che non me la potevano ridare e c'erano gli altri due tipi che dovevamo guardare in caso toccava altri organi oppure più tardi, essendo così giovane, le opportunità, le chance che succedeva un'altra volta fra 5-10 anni erano abbastanza alte. E allora un po' non sapevi come
1: Sempre
0: muoverti,
1: nell'incertezza.
0: sempre, e non ti davano proprio, non è mai successo che mi hanno detto fai questo ed ho rifiutato. Mai.
1: Comunque hai fatto la tua parte, ti sei fidata, hai
0: Sempre
1: comunque
0: continuato a lavorare con loro,
1: certo.
0: però poi avevo letto un po' di queste camere iperbariche che portavano molti risultati positivi. È successo che per proprio coincidenza ci lavorava una cugina di mio marito e allora un po' mi ha dato quella spinta, quella fiducia. E lì ho iniziato quello, e allo stesso tempo che avevo trovato questa opportunità, c'era una cliente di mia madre che gli parla di questi supplements che facevano a Ottawa, che aiutavano proprio per il sistema immunitario a renderlo più forte per permettergli di combattere. E diciamo che tutto è successo allo stesso momento. Quando ci ripensi, ti sembra una storia da film, che è una scena che succede tutto insieme.
1: Quando parliamo di supplements, questi integratori che si chiamano integratori aminoacidi.
0: Esatto, sì. Allora loro in pratica mi fanno una presa di sangue e vedono i livelli di questi aminoacidi e poi mi preparano sia una polvere che altre pillole, proprio per me, sono tutte, cioè non è niente che puoi andare a comprare nel negozio, sono
1: Certo.
0: tutto proprio particolari. E con quello finora perlomeno riusciamo a sempre a rinforzare il sistema perché combatte. Allora, non è che sono situazioni dove questa cosa mi può curare, però mi permettere di mantenere le cose stabili,
1: Stabile, in un
0: diciamo.
1: certo senso anche di vivere una vita un po' più, ecco, normale nel senso,
0: Nella realtà,
1: nella
0: sì.
1: realtà delle cose.
0: Esatto. E giustamente quando ho avuto queste opportunità di questi trattamenti, oltre al fatto che vedevo un osteopata, vedevo già un chiropratico per aiutare col sistema proprio neurologico. Vedevo anche qualcuno che mi aiutava con dei massaggi. Ho fatto l'ipnosi. In pratica, ho visto diversi specialisti sempre per continuare a aiutarmi. Li vedo ancora oggi. E tutto questo giustamente costava molto. E da lì ho fatto una raccolta fonti con GoFundMe dove veramente sono riuscita ad aiutarmi persone vicino, lontane, i miei parenti, che sia in Australia, in Italia, in Germania, ma anche degli amici che noi due avevamo conosciuto nel
1: Certo.
0: 2008 nella conferenza dei giovani italiani del mondo, che hanno potuto proprio donare anche loro, fare la loro parte, che è stato molto, mi ha toccato molto. Guarda, a che punto la comunità può mettersi insieme, che il mondo può diventare uno, proprio
1: Certo.
0: unito. È stato davvero, davvero particolare e continuo sempre a continuare sempre questa raccolta perché giustamente.
1: Sì, vogliamo parlare che diciamo che questi trattamenti sono trattamenti fuori dal, si può dire fuori dallo schema RAMQ.
0: Esatto, esatto.
1: Un'idea dei costi.
0: Più o meno il minimo è $1.500 al mese quando metto tutto insieme.
1: Ok.
0: Sì.
1: Tutto
0: Diciamo, sì, una
1: le medicine
0: base,
1: alternative.
0: esatto, le medicine, sì, e poi
1: Alternative.
0: c'è il resto, sì.
1: Perché comunque non è che hai abbandonato la medicina
0: No.
1: tradizionale,
0: prendo ancora, per esempio, dei farmaci per il sistema, perché con la chemio ho avuto il bel regalo della neuropatia, e allora se non prendo alcuni farmaci non potrei funzionare, ad esempio, allora lo faccio ancora, di antidepressivi, insomma, diverse cose che comunque mi aiutano. Guarda, se potrebbero lavorare insieme e avere un sistema piuttosto olistico, e sarei molto felice, perché non credo in uno o l'altro, credo proprio in tutte e due e tutto ciò che ci può portare. Certo. La scienza avanza continuamente.
1: Certo, abbiamo bisogno degli avanzamenti.
0: Esatto.
1: E tu comunque sei testimonianza, sei la prova che comunque la determinazione, lottare, voler continuare a godere il massimo della vita.
0: Esatto.
1: Nella salute la più ottima possibile, esatto, in qualsiasi circostanza.
0: Assolutamente.
1: E come hai detto anche prima, sei mamma,
0: sì,
1: sei moglie, una giovane moglie, sì, 36 anni, mamma di Giuliano,
0: esatto,
1: che adesso ha 7 anni. Quindi, allora, noi prima di salutarci per passare al taccuino sociale, GoFundMe, allora c'è possibilità di andare online per chi volesse aiutarti con i tuoi trattamenti. Intanto noi oggi con questa intervista, l'essere più consapevoli dell'esistenza di questa malattia, e ti ringrazio Cristiana per aver condiviso la tua storia e per aver reso tutti noi più consapevoli, e per chi volesse passare anche al secondo passo, quello di aiutarti, c'è il GoFundMe,
0: esatto,
1: online.
0: Sì, assolutamente. Allora, GoFundMe/1in1million di Menna, ma anche se scrivono Cristiana di Menna su Google subito lo possono trovare. E allora
1: mettendo, sì, il tuo nome in Google,
0: esatto,
1: Cristiana di Menna, lì si può fare
0: un dono, esatto,
1: certo,
0: sì.
1: Certo. Ottimo. Cristiana, di nuovo grazie. Noi sarò, ecco, fammi sapere come
0: procede, sì,
1: come tutto
0: sicuro
1: procede,
0: sì,
1: e a me piace sempre dire da continuare, to be continued.
0: Assolutamente.
1: Noi intanto ci fermiamo per il taccuino sociale e torneremo subito dopo. Grazie.
2: Taccuino sociale. Il 15 giugno ricorre la giornata internazionale contro i maltrattamenti sugli anziani. Il tema di quest'anno è la frode sentimentale. Per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa forma di abuso sempre più diffusa e insidiosa, anche CFMB aderisce a una serie di interviste multilingue. Lunedì 15 giugno alle 15:30 potrete ascoltare un'intervista con l'avvocata Margherita Morsella. Per ulteriori informazioni contattate la Direction Régionale de Santé Publique de Montréal al 514-528-2400.
3: Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16, dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763.
4: L'associazione Santa Maria del Molise è lieta di invitare i suoi membri ed amici al tradizionale picnic domenica 14 giugno alle ore 11 presso il Parco d'Abruzzo dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata. Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattate Elisa al 514-951-9945. Vi aspettano numerosi per condividere insieme questa bella tradizione molisana. L'associazione Alifana di Montreal vi invita a partecipare alla festa di Sant'Antonio il 14 giugno al Parco San Sisto di Mascouche. La messa inizierà alle ore 11:30. Pasta e salsicce offerte a tutti. Vi aspettano numerosi. L'associazione culturale sociale Famiglie Montefalconesi faranno celebrare una santa messa in onore di Sant'Antonio di Padova, patrono di Montefalcone Avellino, domenica 14 giugno alle ore 10:30 del mattino presso la chiesa di Saint-Gilbert situata al 5420 Angevin a Saint-Léonard. Le donne antoniane donano i panini benedetti offerti da una famiglia. La Casa d'Italia vi invita alla sua attività di ballo lunedì 15 giugno e lunedì 29 giugno dalle 18:30 alle 21:30 si balla alla Casa d'Italia con la bella musica del DJ Angelo Cecere. Siete tutti benvenuti. Il 24 giugno il Club des Jeunes de la Dauversière festeggerà la festa di San Giovanni Battista al Parco La Dauversière al 7860 Boulevard Lacordaire a Saint-Léonard. La celebrazione inizierà alle ore 17 con la presenza del sindaco Dominic Perry e la deputata Filomena Rotiroti. La serata sarà allietata dal DJ e la sua bella musica e saranno serviti panini con salsiccia, pizza e birra. Vi aspettano numerosi. Il presidente Nino Ricchilungo e il comitato feste dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata, situati al Parco d'Abruzzo a Saint-Julien, invitano i fedeli e devoti all'evento di venerazione all'immagine sacra di Santa Lucia e San Padre Pio, domenica 28 giugno alle ore 10 con una processione di raccoglimento spirituale, seguita dalla Santa Messa alle ore 16. Si prega di prenotarsi entro il 18 giugno chiamando la signora Aurora al 514-259-2204 o la signora Elda al 514-351-5909. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno. Una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043. 254-4043.
5: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
6: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
7: Cercate un'aria condizionata? Energage Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
8: La signora Maria, del fiorista Linda e il suo socio Vince hanno per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.

0: E sì, abbiamo appena ascoltato un medley di Gina Lollobrigida, un bellissimo medley di un'altra epoca, che includeva anche la spagnola. Ben ritrovati al buon pomeriggio di quest'oggi, al microfono Sonia Benedetto, che ho il piacere quest'oggi di tenervi compagnia fino alle ore 18. 26 gradi centigradi all'esterno dei nostri studi secondo Environnement Canada. E dove siete? Siete fuori? Siete dentro? Con l'aria condizionata? Vi siete già fatti un buon caffè per caso? Magari forse anche freddo, eh? Un caffè freddo oggi andrebbe benissimo. Ci tengo anche ad anticiparvi che oggi, altre interviste in studio, avremo l'occasione di conoscere due altre artiste del progetto Qui, Là, Ovunque, tra memoria e luogo. Abbiamo avuto l'occasione la scorsa settimana di parlare con Giuliana Cucinelli e Michelle Terruscito, i co-direttori di questo progetto, insieme a due artisti, il pittore Salvatore Catania e la fotografa Liana Carbone. Oggi invece saranno Micaela Di Cesare, che è conosciuta nell'ambito teatrale come artista, drammaturga, performer, e poi Simonetta Mariano, che anche lei è conosciuta per il suo percorso artistico e che ha presentato qualcosa di molto particolare per questa esposizione. E un'installazione di lanterne di carta in cui Immagine proprio ha creato un vestito. Quindi verranno tutte e due le artiste a parlarci dei loro progetti. Quello di Micaela si chiama Postpartum and Pre-Grieving, One Memory at a Time, e di Simonetta invece Porta Memoria. Allora, tante curiosità, tante belle interviste e artisti da scoprire. Insieme, quindi rimanete sintonizzati sulle onde di CFMB 1280. Ci fermiamo adesso per una pausa pubblicitaria e subito dopo Brivido o Caldo di Mattia Bazar.
1: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo! Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
2: Sono Rosa, ho messo a vendere la mia casa con John Magri e si è venduta subito. Chiamatelo anche voi.
3: Sono John Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi al 804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. John Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
4: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamate 438 804 5785. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 5785.

0: brivido caldo dei Mattia Bazar. Vi dico grazie di essere all'ascolto del buon pomeriggio di quest'oggi e vi ricordo che alle ore 16 come sempre avremo l'appuntamento con il GR italiano, però prima abbiamo ancora tempo per un'altra, diverse altre canzoni, anzi non solo un'altra. qualche altra canzone, chiacchierate insieme, un bellissimo pomeriggio soleggiato, quindi, e come vi ho anticipato, se per caso vi siete appena sintonizzati, dopo il GR avremo in studio altre interviste, parleremo con due artiste che fanno anche loro parte del progetto Qui, Là, Ovunque, tra memoria e luogo, e sto parlando di Micaela Di Cesare e Simonetta Mariano, quindi tanti bei motivi per rimanere sintonizzati. Ascoltiamo insieme Destinazione Paradiso adesso di Gianluca Grignani.
1: Un viaggio a senso solo, senza

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Massimo Cecchini. La crisi in Medio Oriente in apertura di giornale. Dopo la nuova escalation tra Israele e Iran, arrivano i primi segnali di distensione. Il punto con Davide Maggiore in studio.
5: Sì, in una nuova telefonata con Netanyahu, Trump prova a mettere un freno all'escalation delle ultime ore. Dopo la conversazione con il capo della Casa Bianca, il premier israeliano, che riunirà stasera il gabinetto di sicurezza, sembra orientato a sospendere i bombardamenti contro l'Iran. Ma da Tel Aviv trapela che se Hezbollah continuerà i lanci di razzi dal Libano, verrà nuovamente colpita Beirut. In precedenza Teheran aveva annunciato a sua volta la fine dei raid missilistici contro lo Stato ebraico, ma avvertendo che questi sarebbero ripresi se fosse stato colpito il territorio libanese. Il presidente della Repubblica Islamica Pezeshkian sintetizza: l'Iran non ha abbandonato né il campo di battaglia né i negoziati, e proprio poco fa è arrivata la notizia di nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano, mentre le sirene d'allarme tornavano a risuonare nel nord dello Stato ebraico. Tutto appare dunque ancora in bilico, come mostra anche la decisione delle autorità di Teheran di cancellare fino a nuovo avviso tutti i voli negli aeroporti del paese.
4: E grazie a Davide Maggiore. La delicata situazione internazionale pesa sui mercati finanziari. Allora, per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, dove c'è in diretta Sabrina Manfroi. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a voi. Le borse effettivamente sono deboli, ma fa eccezione in questo quadro di indici poco mossi Milano, che sale dello 0,63%, trascinata dal comparto bancario. Ovviamente in luce i titoli protagonisti del nuovo risico bancario, sale di oltre il 12,5% Monte dei Paschi di Siena, mentre il consiglio di amministrazione è riunito per esaminare la proposta di fusione arrivata ieri dal Banco BPM e l'offerta pubblica di acquisto e di scambio totalitaria lanciata all'alba di oggi da Intesa San Paolo. Sale di oltre il 12% anche Mediobanca, controllato da MPS, mentre Biper, coinvolta nell'offerta di Intesa insieme a Unipol, avanza di oltre 4 punti percentuali, mentre Intesa San Paolo è in calo del 2%. Per quanto riguarda gli indici, ha aperto Wall Street indice in rialzo: Dow Jones più 0,4%, Nasdaq più 0,92%. Tutto linea Roma.
4: La cronaca: il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di aver subito un abuso nel suo ufficio. Nell'inchiesta è coinvolto anche un carabiniere accusato di tentata violenza privata. Silvestro si è scusato per alcune dichiarazioni rese dopo aver appreso della denuncia, spiegando di essere stato colto di sorpresa dalle accuse. E contro la violenza di genere, la Corte dei Conti promuove la gestione del fondo per le pari opportunità. Tra il 2017 e il 2025 sono stati investiti quasi 458 milioni di euro per sostenere centri antiviolenza, case rifugio e interventi di prevenzione. Restano però forti differenze tra i territori, con servizi ancora inferiori agli standard europei in diverse aree del paese. I magistrati contabili sollecitano più continuità e più rapidità nell'assegnazione delle risorse, e una menzione speciale viene riservata alla prevenzione culturale nelle scuole contro gli stereotipi di genere. L'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Certosa a Milano. La GIP ha convalidato il fermo e disposto il carcere per il 19enne peruviano accusato di aver ucciso il 22enne lo scorso 26 maggio. Confermata la ricostruzione sull'errore di persone e sul fatto che la vittima fosse totalmente estranea alle dinamiche di gang rivali. L'affluenza definitiva ai ballottaggi delle comunali, di cui si sono in corso gli scrutini, è del 52%, in calo di oltre 8 punti rispetto al primo turno, quando è stata del 60,4%. Si è votato anche al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Il centrodestra verso la vittoria ad Arezzo e Macerata, il centrosinistra Chieti e Agrigento. La libertà e la pace sono state al centro dell'esibizione di Lorenzo Giovanotti in chiusura dello Utopic Fest alla Cittadella della Pace di Rondine, alle porte di Arezzo.
7: La festa di Destinazione Pace, l'evento conclusivo di Utopic Fest a Rondine, si conclude con le parole e la musica di Giovanotti.
8: In questo giorno di pace, perché poi la pace è questa qua, essere insieme, essere diversi e convivere, non fuggire dal conflitto, ma stare nel nostro conflitto. che ognuno ha il suo.
7: Prima di lui sul palco gli artisti che hanno scelto di sostenere e accompagnare la cittadella della pace con le loro note. Pomeriggio è dedicato anche al confronto tra ragazze e ragazzi che arrivano da paesi di guerra, attuale o passata. Teodora viene da Belgrado, ha passato 18 mesi nella cittadella della pace.
0: Vengo da una famiglia mista, che significa davvero tutti i paesi dei ex Balcani. Volevo fare una esperienza di vita quotidiana con, diciamo, tutti i nemici, tra virgolette, ovviamente, perché non avevo questa esperienza prima.
7: Per il GR1, Maria Serena Widenstrit.
4: E la linea va al pomeriggio di Radio 1.
3: Giornata prevalentemente soleggiata, 26 gradi centigradi all'esterno dei nostri studi. E intanto, excuse moi, chiedo scusa, i cambi valutari, se les change, giusto? Chiedo scusa, i cambi valutari e poi, dopo la bellissima musica, il meteo. Allora, per quanto riguarda i cambi valutari, un euro vale oggi 1,61, mentre il dollaro americano è quotato 1,39.
9: Previsioni del tempo.
3: Le previsioni del tempo, giornata prevalentemente soleggiata, 26 gradi centigradi all'esterno dei nostri studi. La temperatura minima prevista in fine giornata è di 15 gradi, con venti dal sud di 20 km orari. Domani, martedì 9 giugno, un'altra giornata soleggiata con una temperatura massima prevista di 29 gradi centigradi, percepita 32 con l'indice di umidità. La temperatura minima prevista verso la fine della giornata invece è di 19 gradi centigradi. Grazie dell'ascolto.

come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento mi cadessi addosso senza far rumore, e come se nel vento, dopo aver smaltito un po' di tenerezza, noi due

0: Ti penso dell'inconfondibile Massimo Ranieri, è la canzone che abbiamo appena ascoltato, la canzone che ci ha portato, ecco, ufficialmente nella seconda ora di questo appuntamento del buon pomeriggio. Al microfono Sonia Benedetto, quest'oggi in sostituzione di Vittoria Zorfini, vi do di nuovo il benvenuto in studio, anche se non siete qui fisicamente. Vi anticipo che subito dopo la pausa pubblicitaria, come promesso, parleremo con Micaela Di Cesare.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idélis La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idélis La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lidelislafresnaye.com. Perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
3: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grands Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.
4: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
5: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
4: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
5: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
4: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
5: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
4: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni, Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514 327 1656. CFMB.
0: E senza alcun dubbio è sempre un piacere poter conoscere, condividere, intervistare e, ecco, chiacchierare insieme ai protagonisti di progetti che stanno facendo, ecco, nel senso positivo, parlare molto nella nostra comunità. E se vi dico qui, là, ovunque, tra memoria e luogo, abbiamo già conosciuto la scorsa settimana Giuliana Cucinelli insieme a Michel Terruscito, i co-direttori di questo progetto, e abbiamo anche parlato con due artisti, Salvatore Catania, pittore, e Liana Carbone, fotografa. Quest'oggi invece in studio con noi Micaela Di Cesare, che fa anche lei parte di questo progetto. Micaela, benvenuta.
6: Grazie, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio anche a te. E allora, Micaela, comunque sia la tua esperienza sul palco come attrice, drammaturga, non inizia qui, però hai voluto portare, ecco, la tua specialità anche in questo progetto, che vogliamo ricordare di cosa si tratta: un progetto di ricerca e creazione basata sulle arti, che attraverso interviste e conversazioni con 13 artisti raccoglie e intreccia storie di comunità, pratiche artistiche e memoria culturale. Parole chiavi: memoria, luogo, spazio, tempo e identità. E tu l'hai fatto attraverso una tua presentazione che si intitola Postpartum and Pre-Grieving, cioè postparto e pre-lutto. Sì. Allora, raccontaci un po' come hai voluto illustrare, ecco, portare il tuo contributo.
6: E anche c'è un sottotitolo, Una memoria alla volta, che è preciso perché è molto importante.

0: quasi.
1: Oh,
0: ero nuova Auguri. Madre, grazie. E erano già qualche mese che io stavo vivendo in una realtà dove avevo la mia mamma che era malata di un cancro di fase 4.
1: Oh, mi dispiace.
0: Grazie. E avevo la bimba e stavo già pensando molto all'idea della memoria, delle memorie per mia figlia, perché come succede nella vita, io ho perso la mia nonna, la mamma di mia mamma, quando avevo 4 anni. E anche lei aveva un cancro ginecologico della stessa famiglia e le mie prime memorie sono della sua malattia. Ho poco memorie dall'infanzia che iniziano prima dei 3 anni, forse non ce n'ho. Allora, davvero avevo 3 anni e mia nonna era malata, sono una delle prime memorie che ho.
1: Allora ti sei un po', in un certo senso, hai pensato, ti sei un po' preoccupata ai ricordi che avrebbe avuto tua figlia.
0: Esatto.
1: Da piccola.
0: Anche perché lei è più piccola di me e sai, è brutto pensarlo, ma un'idea che il tempo passa.
1: Certo,
0: e non
1: velocemente.
0: Velocemente. E quando Giuliana mi ha scritto era l'opportunità perfetta, anche se era stata forse anche più facile di dire no al progetto perché c'erano tante cose
1: per i tempi.
0: Sì. Ma c'era qualcosa dentro di me che mi ha detto no, questo sarà la tua tema e questa è l'idea che devi esplorare, e la memoria proprio nell'infanzia e quello che sarà possibile per Vita, mia figlia si chiama Vita, di portare con lei. Io posso aggiungere ai suoi memorie scrivendo questo progetto
1: e dare loro vita, come il suo nome.
0: Sì.
1: In un certo senso.
0: Sì, infatti.
1: E l'hai fatto attraverso, ecco, la tua specialità a modo tuo come attrice, drammaturga. Quindi parlaci un po', portaci un po' in questa rappresentazione, anche se siamo in radio.
0: Sì, non ti posso portare fino
1: ufficialmente, fisicamente no, però sei, intanto mi hai menzionato che sei l'unica in questa rappresentazione,
0: sì,
1: vero? L'unica attrice.
0: L'unica attrice. In questo momento io penso tanto al progetto, a un testo performativo. Mm-hmm. Ho già fatto un po' un excerpt, un piccolo estratto. Al vernissage che hanno fatto al Centro Leonardo da Vinci, ma cerco di esplorare ancora di più. A Fiuggi lo farò ancora, lo farò durante la settimana italiana.
1: Hai portato un bel punto, perché vogliamo anche ricordare che comunque questa mostra viaggerà a Fiuggi e tu sei tra i 13 artisti, sei una delle artisti che andrà a Fiuggi.
0: Sì, andrò, e anche perché io sono sempre il problema. Sono sempre il problema anche nella comunità, no, ma voglio dire che era complicato avere un artista di teatro in questo progetto, perché tutti gli altri artisti sono artisti visuali, che quello che creano e
1: certo.
0: sono oggetti, sono
1: e
0: cose
1: rimangono, che possono vedere,
0: rimangono, possono viaggiare,
1: certo,
0: più facilmente. Ma un artista di teatro, c'è sempre, per fare davvero un'opera teatrale,
1: devi,
0: hai bisogno
1: presente
0: anche del pubblico.
1: Allora io direi non un problema, è anche un'opportunità, ecco,
0: una sfida
1: per spostarti. Certo.
0: Allora sì, quando è possibile avermi live nel spazio porta un po' più la mia specialità.
1: È più personale anche,
0: è
1: vero?
0: È più personale, è sempre, è diverso ogni sera quando uno fa rappresentazioni in teatro e dipende tanto dal pubblico, e quello cambia l'energia. Intanto ti stavo spiegando,
1: sì,
0: prima,
1: visto che ci hai portato anche al vernissage che ha avuto luogo a maggio al Centro Leonardo da Vinci, l'esposizione andrà a Fiuggi, però vogliamo anche ricordare che tornerà a Montreal durante Italfest, quindi vogliamo ricordare anche gli ascoltatori che sarà l'opportunità di apprezzare il talento di voi 13 artisti, quindi proseguiamo.
0: Sì. Sì, per rispondere alla domanda di prima,
1: certo,
0: è piuttosto sì, nel feeling di un one woman show, che sono le mie origini nel teatro. Mm-hmm. Iniziato con un one woman show, l'unica attrice sulla scena. Adesso c'è qualcosa anche un po' più, il testo è più poetico, è un testo scritto per parlare, e quello è il scopo.

0: finale del pezzo.
1: E ovviamente anche qualcosa che ti tocca anche molto personalmente.
0: Sì.
1: Ovviamente. Allora, ci tengo a chiederti intanto, per quanto riguarda la mostra che si potrà vedere di ritorno a Montreal, ovviamente non sarai sarà la Casa d'Italia, non sarai lì tutti i giorni.
0: Lavoriamo su un orario dove posso essere lì ogni giorno una volta per fare questo.
1: Almeno una volta.
0: Sì, almeno una volta. Okay. Allora ci sarà una pubblicazione a un certo punto con i dati e l'informazione.
1: Ottimo. E poi invece, per quando non ci sarai tu, ci sarà forse un video, ci sarà una rappresentazione?
0: Esatto, sì, ci sarà un video. C'è un videografo eccezionale che sta lavorando con il progetto AJ, che ha catturato il video. Abbiamo incluso tante anche foto, delle vecchie foto anche, è stata una gioia rivederle. E poi c'è Sierra Di Capua che ha fatto il editing per questo video. Allora, quando non ci sono, diventa un'altra cosa, non è più teatro, è un'altra cosa che farà parte del mostro.
1: E che comunque ci permetterà di apprezzare in qualsiasi momento, insieme tutti gli altri oggetti, diciamo,
0: Giusto, sì.
1: Pezzi rappresentati. Ottimo, Michaela, ti ringrazio, ti dico in bocca al lupo a Fiuggi e tanti auguri per questo viaggio, per questa esperienza che farai, e intanto ci rivedremo di nuovo qui a Montreal il mese di agosto.
0: Mille grazie, Sonia.
1: Grazie a te. Ciao. Noi intanto continuiamo con la prossima canzone e subito dopo saremo insieme a un'altra artista, costumista questa volta, Simonetta Mariano. Mi raccomando, rimanete sintonizzati.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Ciao, sono Sonia Benedetto. Ogni venerdì dalle 10 alle 11 vi aspetto con un appuntamento speciale Domani Sposi, un'ora dedicata all'amore, ai matrimoni.

0: è il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi. Un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Il cittadino canadese, il giornale Lingua Italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: Eh sì, la vostra radio amica, grazie di esservi sintonizzati anche quest'oggi su CFMB 1280. Colgo l'occasione di salutare anche il nostro pubblico di Facebook Live che ci segue quest'oggi in modo particolare per ancora un'altra intervista, come diciamo in francese, la dernière mais non la moindre. Vi presento Simonetta Mariano, benvenuta al buon pomeriggio di quest'oggi.
1: Buongiorno, grazie per l'invitazione.
0: È un piacere. Simonetta, costumista, allora anche tu hai fatto parte di questo bellissimo progetto qui là ovunque tra memoria e luogo, quindi a modo tuo hai voluto, ecco, illustrare questa idea attraverso quello che tu fai per eccellenza, cioè costumista. Allora spiegaci un po' come è nato il tutto.
1: Il tutto è nato come una sorpresa, che non me l'aspettavo proprio. Io lavoro nel cinema, allora non mi sono mai considerata un'artista, sono sempre stata ben pagata. E dunque volevo fare un progetto che si trattava un po' della cultura italiana e avevo mandato un messaggio a Carol Gagliardi. Che lei mi ha detto: ma chiama Anita Aloisi. E ho chiamato Anita, che poi lei mi ha fatto incontrare Giuliana.
0: Bello, allora c'è stato un po' di passaparola, ecco.
1: Passaparola. E Giuliana mi ha invitato a fare un'opera artistica, che poi ho fatto: ma io sono costumista e io non ti posso fare una pittura, una scultura. Ha detto: beh, pensaci. Ci ho pensato e siccome per me la luce è stata molto importante nella mia carriera, ho sempre provato di includere della luce nei miei costumi, perché ho fatto tanti costumi del futuristici.
0: Sì.
1: E, ho fatto: beh, forse posso fare un vestito. Dunque l'ho chiamata, però dovevamo fare un'opera piccola, di due piedi da due piedi circa. Ho detto: però il vestito sarà molto corto se te lo faccio solamente così piccolo. Ha detto: ma no, tu fammelo come ti pare,
0: proprio prêt-à-porter.
1: Ho detto: ok, ti faccio un costume. E allora ho pensato fare un tipo una lanterna, un costume con una luce dentro e
0: un vestito
1: molto semplice
0: e illuminato,
1: un vestito che esiste da anni e anni, senza maniche, un piccolo vestito con un piccolo corpetto, una gonna senza maniche.
0: Gonna, si può dire una gonna a ruota, stile ruota.
1: Avevo bisogno di un po' di volume per averci una luce dentro e ho deciso di disegnare la mia cultura. Quattro cose molto importanti per me, che sono la famiglia, la cultura, il cibo, perché il mio papà era cuoco, e il cibo è molto importante, e la mia casetta in Canada.
0: Allora, tu hai rappresentato, allora io ho avuto l'occasione di vedere le foto e le sto vedendo qui, vedo che c'è anche una coppia che si sposa, cioè una coppia di due sposi proprio davanti il vestito.
1: Questa è la mia mamma e il mio papà. Era una foto, è una foto del loro sposalizio che ho disegnato in uno dei quattro
0: e poi sovrapposto sul tessuto.
1: Sì.
0: E posso chiederti cosa hai usato come tessuto?
1: Allora, questo vestito, se tu guardi un po' più
0: attentamente,
1: vedi che c'è anche una lettera scritta,
0: sì,
1: sopra il vestito.
0: Infatti,
1: allora, quando Giuliana mi ha chiamato, mi ha contattato per fare questo progetto, io venivo appena di mandare una lettera alla mia figlia Stella, 26 anni, per spiegargli un po' da dove viene il suo nome. È una carina piccola storia di una piccola capretta in un paesino, nel paese del mio papà. Il mio papà era piccolino, in tempi di guerra faceva pascolare le pecore con questa piccola capretta nera con una macchietta sulla fronte. La macchia aveva una specie di stella. Allora, questa capretta si chiamava Stella.
0: Ah, che bello, molto simpatica.
1: E la mia figlia l'ho chiamato Stella, come la capretta. Allora gli spiegavo un po'. Allora ho pensato di semplicemente prendere questa lettera che avevo scritto con una penna, senza mai pensare che andava a essere dipinta o riprodotta su un vestito. E ho usato un scanner, l'ho riprodotta, e siccome io lavoro nel cinema, we have a little tricks,
0: il trucco che non si vede?
1: No, ho riprodotto il modello col computer, ho messo i disegni dei quadri, la lettera, e ho fatto entrare tutti questi pezzi nel vestito. Un vestito polyester che è stato, si chiama sublimé, non è stato printed.
0: Molto originale.
1: Sì, molto originale. Allora, la lanterna gigante con la mia storia.
0: Stupendo, molto originale come idea, come progetto, e mi piace comunque quello che hai spiegato, nel senso che quando si pensa a una mostra, un'esposizione, un vernissage, e va benissimo, si pensa ai quadri, le sculture, eccetera. Però il bello di questo progetto è che veramente ogni artista ha saputo portare, ecco, con Micaela ha portato la scena, tu hai portato il costume da costumista, quindi bellissimo, molto originale. Tu andrai a Fiuggi?
1: No, rimango qui, però...
0: Però sarai qui, però sarò durante qui il mese di agosto.
1: Sì, per il mese di agosto, sì.
0: Perché sarà, ricordiamo che la mostra farà parte di Italfest presso la Casa d'Italia. Continueremo a darvi tutti i dettagli. E io dico da vedere, non ho ancora avuto l'occasione di vederlo al Centro Leonardo da Vinci, però sarò presente, verrò alla Casa d'Italia per vedere, ecco, tutte queste bellissime opere live. Complimenti, tanti auguri Simonetta, è stato davvero un piacere.
1: Grazie, è stato un piacere diventare un artista.
0: Che comunque la sei sempre stata, hai avuto, ecco, la bellissima occasione, la fortuna di vivere, sì. De vivre de ton art.
1: Sì, grazie. Quindi... a Carole, a Anita, a Giuliana e Michelle, è stato un piacere, veramente un bel piacere.
0: Piacere, grazie. Anche nostro, a prestissimo, e intanto noi continuiamo, va a continuare avec la prochaine chanson, Mi sento bene di Arisa. Credo.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
2: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 57 85.

E sì, la vostra voce, di nuovo grazie di continuare ad essere sintonizzati anche quest'oggi. È il momento di presentare l'artista, di presentare ed ascoltare l'artista canadese di quest'oggi, della seconda ora di questa puntata. Ascoltiamo, oggi vi propongo la voce di Marc Dupré con la canzone Nous sommes les mêmes.

Mancano pochi minuti alle ore 17 per il prossimo appuntamento con il GR. Intanto io vi ricordo che, visto che abbiamo parlato con gli artisti di Italfest, conosciuto precedentemente come la Settimana Italiana di Montreal, Italfest avrà luogo come ogni anno, anche quest'anno, durante il mese di agosto, e in quella occasione ci sarà possibile vedere la mostra della quale abbiamo parlato. Quindi Italfest da non perdere anche quest'anno. E poi vi ricordo che da domani 9 giugno inizierà l'inaugurazione della mostra Le Cucitrici, Voix des Couturières Italiennes de Montréal, presso il Centre des Mémoires Montréalaises, un'iniziativa di Alliance Donne. Noi intanto ci ritroviamo dopo le ore 17.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: Ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buonasera da Francesca Giannini. La crisi in Medio Oriente proseguono anche oggi i raid incrociati tra Israele e Iran dopo gli attacchi di ieri sera. Diplomazia al lavoro per cercare di fermare l'escalation. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
5: Per ora i nostri attacchi sono terminati perché dopo aver colpito Teheran ha smesso di lanciare missili, dichiara Netanyahu. E ancora il premier dello Stato ebraico sottolinea: la nostra battaglia con Iran e Hezbollah comunque non è finita. Infatti se Tel Aviv ha smesso di colpire l'Iran, ha bombardato nuovamente il Libano a tiro, uccidendo una persona e ferendone diverse altre. Come ho detto a Trump, proteggeremo Israele, conclude Netanyahu, che per diverse volte ha contravvenuto alle richieste di Washington, prima bombardando Beirut e suscitando la reazione di Teheran e poi rispondendo agli attacchi iraniani. Oggi Trump ha sentito ancora al telefono il premier israeliano, un colloquio definito positivo ma da fonti dello Stato ebraico. Trump invece scrive su Truth che Israele ed Iran stanno cercando un cessate il fuoco immediato e che i negoziati finali sulla pace procedono a meno che l'ignoranza o la stupidità non si mettano di mezzo. Ma la situazione resta incerta. Abbiamo spazzato via la logica di un cessate il fuoco solo sulla carta e delle sue ripetute violazioni sul terreno, dichiara lo speaker del Parlamento iraniano Ghalibaf, e Teheran ha chiarito che gli attacchi riprenderanno nel caso venga colpito il Libano.
4: Torniamo in Italia per i ballottaggi. L'affluenza definitiva è al 52%, in calo di oltre 8 punti rispetto al primo turno. La sfida finisce in parità per i capoluoghi. Il centrodestra strappa Lecco al centrosinistra e conferma Arezzo e Macerata. Il centrosinistra sfila Agrigento al centrodestra e conferma Chieti e Trani. Questo esito conferma la forza del centrodestra e la solidità della coalizione. Il commento della premier Giorgia Meloni: il centrosinistra può vincere anche a livello nazionale, la lettura dell'ex premier Matteo Renzi Italia Viva. Si è votato anche al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Siamo alla cronaca. Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che lo ha accusato di aver abusato di lei nel suo ufficio. Nell'inchiesta è coinvolto anche un carabiniere per tentata violenza privata. Silvestro si è scusato per alcune dichiarazioni rese dopo aver appreso della denuncia, spiegando di essere stato colto di sorpresa dalle accuse. L'omicidio alla stazione di Milano Certosa, convalidato il fermo in carcere per il 19enne accusato di aver ucciso Gianluca Ibarra Silvera.
6: Quando riconosciamo un gruppo rivale, ci picchiamo. Così Jefferson Smith, Cevarria Verano, ricostruisce davanti al Jeep il pomeriggio del 26 maggio che ha portato alla morte di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa. Sullo sfondo, uno scontro tra bande. Alle 17, gli MS-13, che gravitano attorno alla stazione, riconoscono e attaccano con lancio di pietra e bottiglie un gruppo di Latin Kings. Questi ultimi salgono su un treno e scendono a Canegate. Poi decidono di tornare indietro. A Milano, l'incontro con Gianluca, il fratello e l'amico. Il legale Stefano Frune.
7: I tre soggetti presenti, tra cui il morto, li hanno riconosciuti e gli sono andati incontro per attaccare briga.
6: E Cevarria Verano dice di essere arrivato dopo, con in mano solo una pietra. Fa i nomi dei quattro armati di coltello e di chi dava gli ordini. Chiede di tornare a casa dalla compagna incinta. Una versione non credibile per il magistrato che ha convalidato il fermo e la custodia in carcere per il 19enne e l'altro accusato, al momento irreperibile. I 17 membri della gang si sarebbero accaniti sulla vittima con fredda determinazione, si legge nell'ordine, per poi disfarsi del corpo in segno di disprezzo. Da Milano, Francesco Perugini per il GR1.
4: Nel Mediterraneo ha avvistato uno squalo bianco. L'esemplare è stato filmato durante una missione per il recupero delle cosiddette reti fantasma tra Sicilia e Tunisia.
8: All'inizio è quasi un'ombra, poi comincia a distinguersi il muso ed è sempre più chiaro l'ondeggiare della pinna. Uno squalo bianco passa accanto al SUB che lo riprende nel suo habitat naturale nel cuore del Mediterraneo. Nessuna minaccia, va via tranquillo come era arrivato. L'eccezionale avvistamento subacqueo al largo del canale di Sicilia tra la nostra isola e la Tunisia è avvenuto durante una missione per la rimozione di reti fantasma organizzata dalla Fondazione Healthy Seas. I volontari si erano tuffati per recuperare gli attrezzi da pesca rimasti incagliati in un relitto. conflitto. Le vecchie navi affondate nel Mediterraneo sono infatti oggetto di studio e così in altre immersioni era già stato documentato che in quell'area delle reti fantasma stavano continuando ad intrappolare animali marini di ogni tipo, incluse le tartarughe caretta caretta. I sub della Ghost Diving, un'organizzazione internazionale di subacquei, tecnici che collabora con la fondazione, si sono quindi immersi, armati di coltelli, per rimuoverle senza danneggiare l'habitat naturale, riportandole con una complessa operazione in superficie. Eleonora Mastromarino, GR1.
4: È tutto per questa edizione, la linea va ora al rosso e il nero, prossimo GR1 alle 19.
0: Per i cambi valutari un euro vale oggi 1,61, mentre il dollaro americano è quotato 1,39.
3: Previsioni del tempo.
0: Giornata prevalentemente soleggiata, 26 gradi centigradi all'esterno dei nostri studi. La temperatura minima prevista in fine giornata è di 15 gradi con venti dal sud di 20 km orari. Domani invece 9 giugno, martedì, giornata soleggiata con una temperatura massima di 29 gradi centigradi, percepita 32 con l'indice di umidità. Temperatura minima prevista è di 19 gradi centigradi. Grazie per l'ascolto. Sì.

Wonderful Life di Zucchero. E sì, come dice il titolo di questa canzone, Wonderful Life, la vita sì è meravigliosa, soprattutto con una giornata, in una giornata come questa, soleggiata finalmente. Montreal ci ha accontentati, ci ha sorpreso. Al microfono Sonia Benedetto, quest'oggi in sostituzione di Vittoria Zorfini per il buon pomeriggio fino alle ore 18. Noi intanto continuiamo con Angelo di Francesco Renga e subito dopo un po' di pubblicità.

Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Viau e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 66 77.

Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

ve la ricordate, Siria è salita sul palco di Sanremo nel 1997 con la canzone Sei tu che mi manchi. Vabbè, ve la ricordate, intanto non vi propongo di ascoltare questa oggi, ho voluto, ecco, farvi un piccolo esempio per ritornare al 1997. Siria continua comunque nel mondo dello spettacolo e tra i suoi successi che l'hanno seguita dopo Sei tu, vi propongo oggi Fantasticamente amore.

Sappi, amore mio, di Biagio Antonacci, ma cosa sta facendo Biagio ultimamente? Unplugged 2026, 4 arene, 40 concerti, e l'artista è impegnato per un tour ufficiale che inizierà all'inizio del mese di luglio, quindi previsti 40 concerti che inizieranno in Sicilia e poi continuerà a viaggiare, quindi l'artista continua a regalare le sue canzoni, le sue emozioni sui grandi palchi, le grandi arene, quindi tanti auguri a Biagio che continua. Biagio è anche un nome dietro tantissimi grandi artisti come Laura Pausini, con chi ha collaborato diverse volte, sia sul palco che nello studio di registrazione. E detto ciò, continuiamo. Noi intanto sono già le 17:26. Ascoltiamo, prima della pubblicità, ascoltiamo Anna Oxa con Senza Pietà.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Gli Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Olio extravergine Mastro 7,99. Carta igienica Royal 15,30 8,99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

E adesso spazio alla voce, all'ultima voce canadese che dedichiamo a questa puntata del buon pomeriggio, Un peu plus loin di Ginette Renaud. Buon ascolto.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idélis La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idélis La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montreal Ovest. Scoprite di più su lidelislafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
2: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 504-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Hydro-Québec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
3: CFMB. Allora, quando il piccante incontra la frutta tra le tendenze, quando si parla di tendenze non parliamo solo di abiti di moda, il 2026 segna un ulteriore passo avanti nella grammatica del gusto e lo fa attraverso una parola nuova che sintetizza una tendenza ormai impossibile da ignorare, che sarebbe il frizzy, unione diretta tra fruit e spicy, quindi una fusione con queste due parole in inglese. Questo codice aromatico racconta una cucina sempre più attratta dalle tensioni vivaci, dalle combinazioni immediate, dall'energia sensoriale che arriva al palato senza mediazioni. Comunque è l'adozione globale di abitudini radicate in culture gastronomiche precise, dal Messico al sud-est asiatico, dove frutta e peperoncino convivono da sempre nello stesso gesto. E detto ciò, a parte i sapori, contano anche i colori. Ascoltiamo insieme Alessandra Amoroso con Vivere a Colori.

E dopo gelato al cioccolato di Pupo, ci dobbiamo già salutare con questa grande voglia di un gelato. Ci tengo innanzitutto a ringraziarvi per esservi sintonizzati anche quest'oggi per il buon pomeriggio. Ringrazio Océane Brisebois-Baudery alla tecnica e di nuovo grazie ai nostri ospiti che sono stati in studio: Cristiana Di Menna, Micaela Di Cesare e Simonetta Mariano. Grazie di nuovo e a tutti voi, da parte mia Sonia Benedetto, vi aspetto venerdì alle ore 10 per Domani Sposi e intanto domani mattina torniamo come sempre con la programmazione italiana dalle ore 5 la mattina. Ciao ciao e a presto!